0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano. Italia.

0: Centrale Milano. Tutto un altro sound.
1: No, no, non è vero, io non ho niente da rimproverarmi. Vuol dire, non mi sembra di aver fatto delle cose gravi. La mia vita? Una vita normale. Non ho mai rubato, neanche in casa da piccolo. Non ho ammazzato nessuno, figuriamoci. Qualche atto impuro, ma è normale, no? Lavoro, una famiglia, pago le tasse. Non mi sembra di avere delle colpe. Non vado neanche a caccia, per dire. Ah, voi parlavate di prima. Prima mi sono comportato come tutti. Come mi vestivo? Mi vestivo come ora. Beh, non proprio come ora, un po' più, sì, jeans, maglione, l'eschimo. Perché? Non va bene? Era comodo. Cosa cantavo? Questa poi. Volete sapere cosa cantavo? Ma sì, certo. Anche canzoni popolari, sì. Ciao bella, ciao. Devo parlare più forte? Sì. Ciao bella, ciao, l'ho cantata, d'accordo. E anche l'internazionale. Però in coro, Sì, quello sì, lo ammetto, sì. Ci sono andato, sì. Li ho visti anch'io gli Intilimani. Però non ho pianto, ecco. Come? Se in camera ho delle foto. Che discorsi, certo, le foto dei miei genitori, mia moglie, mia... Manifesti? Non mi pare. Forse uno piccolo, però piccolino. Che Guevara. Ma cos'è, un processo? No. Ma io quello no. Io il pugno non l'ho mai fatto. Ma il pugno no. Mai. Ma insomma, una volta, ma un pugnettino rapido proprio. Come? Se ero comunista? Mi piacciono le domande dirette. Volete sapere se ero comunista? No, finalmente. Perché adesso non ne parla più nessuno, tutti fanno finta di niente. E invece è giusto chiarirle queste cose, una volta per tutte. Oh, se ero comunista. Ma. In che senso? No, voglio dire, qualcuno era comunista perché era nato in Emilia. Qualcuno era comunista perché il nonno, lo zio, il papà, la mamma, no. Qualcuno era comunista perché vedeva la Russia come una promessa, la Cina come una poesia, il comunismo come il paradiso terrestre. Qualcuno era comunista perché si sentiva solo. Qualcuno era comunista perché aveva avuto un'educazione troppo cattolica. Qualcuno era comunista perché il cinema lo esigeva, il teatro lo esigeva, la pittura lo esigeva, la letteratura anche. Lo esigevano tutti. Qualcuno era comunista perché la storia è dalla nostra parte. Qualcuno era comunista perché gliel'avevano detto. Qualcuno era comunista perché non gli avevano detto tutto. Qualcuno era comunista perché prima era fascista. Qualcuno era comunista perché aveva capito che la Russia andava piano ma lontano. Qualcuno era comunista? Perché Berlinguer era una brava persona. Qualcuno era comunista? Perché Andreotti non era una brava persona. Qualcuno era comunista perché era ricco, ma amava il popolo. Qualcuno era comunista perché beveva il vino e si commuoveva alle feste popolari. Qualcuno era comunista perché era così ateo che aveva bisogno di un altro Dio. Qualcuno era comunista perché era talmente affascinato dagli operai che voleva essere uno di loro. Qualcuno era comunista perché non ne poteva più di fare l'operaio. Qualcuno era comunista perché voleva l'aumento di stipendi. Qualcuno era comunista perché la borghesia e il proletariato erano fuori classe. Facile, no? Qualcuno era comunista perché la rivoluzione oggi no, domani forse, ma dopodomani sicuramente. Qualcuno era comunista perché viva Marx, viva Lenin, viva Mao Zedong. Qualcuno era comunista per fare rabbia a suo padre. Qualcuno era comunista perché guardava sempre Rai 3. Qualcuno era comunista per moda, qualcuno per principio, qualcuno per frustrazione. Qualcuno era comunista perché voleva statalizzare tutto. Qualcuno era comunista perché non conosceva gli impiegati statali, parastatali e affini. Qualcuno era comunista perché aveva scambiato il materialismo dialettico per il Vangelo secondo Lenin. Qualcuno era comunista perché era convinto d'avere dietro di sé la classe operaia. Qualcuno era comunista perché era più comunista degli altri. Qualcuno era comunista perché c'era il grande partito comunista. Qualcuno era comunista nonostante ci fosse il grande partito comunista. Qualcuno era comunista perché non c'era niente di meglio. Qualcuno era comunista perché abbiamo il peggiore partito socialista d'Europa. Qualcuno era comunista perché lo Stato peggio che da noi solo l'Uganda. Qualcuno era comunista perché non ne poteva più di 40 anni di governi viscidi e ruffiani. Qualcuno era comunista perché Piazza Fontana, Brescia, la stazione di Bologna, l'Italicus, Ustica, eccetera, eccetera, eccetera. Qualcuno era comunista perché chi era contro era comunista. Qualcuno era comunista perché non sopportava più quella cosa sporca che ci ostiniamo a chiamare democrazia. Qualcuno credeva di essere comunista e forse era qualcos'altro. Qualcuno era comunista perché sognava una libertà diversa da quella americana. Qualcuno era comunista perché pensava di poter essere vivo e felice solo se lo erano anche gli altri. Qualcuno era comunista perché aveva bisogno di una spinta verso qualcosa di nuovo, perché era disposto a cambiare ogni giorno, perché sentiva la necessità di una morale diversa, perché forse era solo una forza, un volo, un sogno, era solo uno slancio, un desiderio di cambiare le cose, di cambiare la vita. Sì, qualcuno era comunista perché con accanto questo slancio ognuno era come più di se stesso, era come due persone in una. Da una parte la personale fatica quotidiana e dall'altra il senso di appartenenza a una razza che voleva spiccare il volo per cambiare veramente la vita. No, niente rimpianti. Forse anche allora molti avevano aperto le ali senza essere capaci di volare, come dei gabbiani ipotetici. E ora? Anche ora ci si sente come in due. Da una parte l'uomo inserito, che attraverso ossequiosamente lo squallore della propria sopravvivenza quotidiana, e dall'altra il gabbiano, senza più neanche l'intenzione del volo, perché ormai il sogno si era attrappito. Due miserie in un corpo solo.

0: chiameremo Finlandia. La traduzione del suo nome è neve amante della solitudine. Glauca a contrasto con i fiori lilla viola, al tatto velluto, riesce a farsi notare come fosse un'opera d'arte in un mondo dove lo sfondo verde esalta ciò che sa essere diverso.
1: Ciao, sono Bart X. Potete ascoltare anche la mia musica su Radio Centrale Milano. Buon ascolto.

Snap, crackle, and pop in your own toasties.

mind what I'm told. From the latest hit to the wisdom

Ci sono foglie che si aggrappano ai rami perché non vogliono cadere mai. Ci sono stelle che si aggrappano al cielo perché si accorgono di finire, sai? Ci sono ubriachi che stringono il bicchiere perché è sempre l'ultimo che fa paura. Ci sono uccelli che sentono lo sparo e contano quanto gli resta ancora. Ed è soltanto una questione di tempo quello che serve a salvare un uomo. Il cielo, quando è in attesa di un lampo, una chitarra che aspetta un suono, una ragazza col cuore in gola perché il suo amore non può finire. Il tempo prima della parola che non avresti mai voluto dire. E tu, quanto tempo hai? Tu, quanto amore hai? Io non ti perdo mai, ti aspetto al fondo di questa strada, sai? Tu, quanto tempo hai? Quanto amore hai? Quanto amore hai? Ci sono ragazzi che chiudono gli occhi e si distruggono in un altro tempo, ma d'altra parte ci sono i vecchi che darebbero tutto per un momento. Ci sono lettere che non arrivano, baci che restano immaginari. Ci sono treni che si stanno chiedendo quando finiscono i binari. E ci sono poeti che chiedono a Dio un altro giorno per dire qualcosa. E i giardinieri sdraiati di notte, col naso sul gambo di una rosa. Ci sono bambini che aspettano quando verranno a spegnergli la luce. E i uomini che hanno sfidato il tempo perché qualcuno fosse felice. E tu, quanto tempo hai? Tu, quanto amore hai? Basta solo sapere questo, sai? Conta solo questo, sai? Tu, quanto tempo hai? Tu, quanto amore hai? Non è niente, non è successo niente, sai? Dimmi solo se ti ho perso o non ti ho perso mai. Tu, quanto tempo hai? Quanto amore hai? Quanto tempo hai? Tu, quanto amore hai?

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.
3: Radio Centrale Milano. Era ora. Che musica, ragazzi!

0: where and when music is live. Radio Centrale Milano.
1: Sono stanco, non mi sento mai bene. Tutte le mattine è sempre così. Raccolgo la mia roba piano, i soliti gesti. Le pieghe irregolari del colletto lasciano ombre disegnate, nitide. La cravatta un po' sgualcita e logora trattiene a stento i suoi colori, che si allargano, che si espandono. Dopo giorni, dopo mesi, dopo anni, sempre gli stessi, stanchi, inutili, fastidiosi, stampati nella memoria. Non so neanche perché mi sento male.

Scusa, cara. Scusa. Non è che non ti voglio più bene, no? Non è che sto male con te. Ma vedi, è difficile da spiegare. È come se avessi il bisogno di tornare... No, più giovane, lo so, è ridicolo. Il bisogno di andarmene verso qualcosa, verso la vita, insomma. Poi magari sbaglio tutto. Ma vedi ora, con lei,

Centrale Milano. Tutto un altro sound.

Fronte temporalesco in rapido passaggio che influenza il tempo soprattutto sulle nostre regioni settentrionali. Al mattino rovesci via via più frequenti al nord, dove potrebbero verificarsi dei forti temporali, possibili anche sulla Toscana settentrionale. Molte nubi, ma più asciutto sul resto del centro, meglio al sud. Nel pomeriggio attività temporalesca che sarà ancora marcata, con fenomeni in spostamento verso il nord-est e anche verso Umbria e medio versante adriatico. Miglioramento al nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Ah, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02 268 260 88. www.associazionepini.it.

Fronte temporalesco in rapido passaggio che influenza il tempo soprattutto sulle nostre regioni settentrionali. Al mattino rovesci via via più frequenti al nord, dove potrebbero verificarsi dei forti temporali, possibili anche sulla Toscana settentrionale. Molte nubi, ma più asciutto sul resto del centro, meglio al sud. Nel pomeriggio attività temporalesca che sarà ancora marcata, con fenomeni in spostamento verso il nord-est e anche verso Umbria e medio versante adriatico, miglioramento al nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

scevola. Dal nome penseresti che ci dovresti mettere la mano. In realtà è una pianta che cresce a tentacoli, ogni ramo un dito, a creare tappezzamento o semplice ed incantevole pendenza ricca di fiori.

0: Benvenuti al notiziario di Radio Nizza e Centrale Milano per sabato 25 luglio 2026. Neri sui 1175 kg. Redazione a Nizza Marco Ugo Barsotti. Da Parigi sono Rachel Costa. Nizza dalla Francia è l'apocalisse. Al Parc des Expositions di Bordeaux, l'angoscia degli evacuati dagli incendi in Gironda. Nel pomeriggio del 22 luglio, un grande incendio è divampato. La zona di Lège, Cap Ferret, in Gironda, spingendo la prefettura a disporre. La notte tra venerdì 24 e sabato 25 luglio, un'evacuazione preventiva di 7 comuni dell'area metropolitana di Bordeaux. Tra i comuni evacuati vi sono Saint-Médard, Yaouelan, Bacchindi, Pignas, Sur, Jau, Saint-Aubin de Médoc, con parti di Mérignac ed Aisins che hanno subito lo stesso provvedimento. Migliaia di persone, tra cui bambini, neonati e anziani, sono state trasferite al Parc des Expositions di Bordeaux, trasformato temporaneamente in un enorme rifugio. Testimoni sul posto descrivono una scena di caos. Il grande atrio è riempito di letti pieghevoli occupati, di materassi stesi a terra e di un anziano che si è sistemato la testa sulle mani per trovare un po' di riposo. Il caldo è opprimente. L'aria è satura di fumo e l'odore di bruciato è percepibile a causa dei venti che trasportano le ceneri dalla zona incendiata. Le file per la distribuzione del cibo sono lunghe, ma i volontari, pur mostrando un sorriso forzato, sono a lungo in servizio. Uni già da quasi 24 ore senza sosta, per garantire il minimo sostentamento agli evacuati. Un flusso continuo di persone arriva al centro espositivo, soprattutto nella mattina di sabato, con la zona extra arcade di Mérignac evacuata alle 3 del mattino. Lille, 90 anni, evacuata da Saint-Médard con la figlia residente a Haylan, racconta la sua stanchezza. Siamo molto, molto esauste. Non abbiamo potuto trovare un letto a materasso. Non abbiamo dormito tutta la notte e avremmo voluto solo poterci sdraiare un po'. Riferisce di non aver ancora ricevuto cibo e di non comprendere pienamente la necessità di un preventiva, dato che il fuoco non era ancora alle porte del suo comune. Per lei la decisione della prefettura è stata un po' precoce, ma ammette che è meglio essere cauti. Evidenzia anche l'insufficienza della struttura. Sarebbe meglio avere più punti di accoglienza invece di un'unica grande sala dove siamo tutti persi. Natalie, paziente in dialisi, ha vissuto 2 evacuazioni consecutive. Prima è stata spostata dal Cap Ferret, dove la presenza di centinaia di persone sulle strade le ha ricordato un ritorno di domenica dal mare, creando forte ansia. Successivamente è stata rubata a casa di una cugina a Haylan, portando con sé solo pochi bagagli e le medicazioni indispensabili. L'apocalisse è angosciante, stressante ma anche rassicurante perché siamo al sicuro, commenta, aggiungendo che la sua condizione di salute aumenta la tensione e l'incertezza su quando potrà tornare a casa. Le evacuazioni, essendo volte a proteggere la popolazione da eventuali fiamme e fumo, hanno generato confusione tra i residenti, che non sempre percepiscono il pericolo imminente. Le autorità hanno dichiarato che, nonostante il fuoco non abbia ancora raggiunto le municipalità interessate, la presenza di fumo e l'eventualità di rapide variazioni del vento hanno spinto a prendere misure anticipate. La risposta dei soccorritori e dei volontari rimane però costante, impegnandosi a fornire assistenza nonostante le difficoltà logistiche. L'articolo riporta testimonianze dirette di evacuati e descrive la situazione al momento della pubblicazione. La check by Gemma for incendi. La mappa completa e screenshot Emmanuel Macron chiede alle forze armate di mobilizzarsi per combattere gli incendi nel sud, ovest, 500 militari aggiuntivi schierati. Il presidente francese Emmanuel Macron è intervenuto a Noisy-sur-Marne il 16 luglio. Ha chiesto alle forze armate di mobilizzarsi per dare il massimo supporto alla sicurezza civile in risposta ai roghi che devastano la Gironda e le Landes. Dopo la riunione della cellula interministeriale di crisi, il primo ministro Sébastien Lecornu ha annunciato il rinvio di circa 500 soldati in più, a sostegno dei vigili del fuoco, portando il totale delle truppe sul territorio a circa 1.000 unità. I fuochi, già consumati circa 22.000 ettari, hanno costretto all'evacuazione di più di 140.000 persone, con 110.000 sfollati nella Gironda e 31.000 nelle Landes. Per chiedere i soccorritori e la popolazione esposta alle fumogeni, ma il governo provvederà a inviare 1,5 milioni di mascherine FFP2 nella notte stessa. È stata inoltre disposta la mobilitazione del servizio sanitario delle forze armate per la cura. Le più vulnerabili e l'attivazione del piano bianco negli ospedali, così da garantire la disponibilità del personale necessario. 8 nuove unità di forze mobili di polizia e gendarmeria sono state inviate per agevolare le evacuazioni. Mentre la prefettura ha ordinato la requisizione di attrezzature edili e mezzi di trasporto, collettivo per rinforzare l'operazione con gli incendi che avanzano verso l'area metropolitana di Bordeaux. Sono stati predisposti dispositivi di protezione attorno agli impianti industriali classificati Seveso. La Gironda, sin dal 22 luglio, i roghi hanno già bruciato oltre 19.000 ettari, mentre nelle Landes un altro incendio ha travolto più di 3.000 ettari. Il comunicato è stato diffuso dal governo francese per informare sull'emergenza ambientale che colpendo il sud-ovest del paese. Check by Gemma Fore, editoriale di Rachel. I bagni di Macron nella Senna. E i fuochi della vergogna. Vi leggo ora il mio editoriale odierno. Macron ha deciso, con la stessa audacia di un influencer in vacanza, con spendere miliardi per trasformare la Senna in una piscina da selfie. Mentre le foreste del sud-ovest bruciano come l'eruzione di un politico in crisi. Davvero? Chi ha bisogno di aerei antincendio quando si può fare il bagno sotto i riflettori? E ora, nella grande tradizione francese di comporre soluzioni di facciata, mandano migliaia di soldati a combattere il fuoco, con maschere FFP2 come accessori di moda. È più facile organizzare un apparato militare che investire in una flotta di Canadair, quel tanto che basta per spegnere più di un picnic a Malta. Perché complicarsi la vita con la logistica quando puoi mettere in scena un salvataggio spettacolare? E media, con la loro innata propensione al sensazionalismo, celebrano l'intervento come se fosse una nuova eroica missione. Operation Flamma. Dove sono i numeri dei canadesi comparsi? Come le promesse elettorali nei periodi di campagna. Si sente solo il rombo dei jet militari, ma non quello dei jet antincendio. Più efficienti e meno costosi in termini di reputazione. Invece di trasformare la Senna in una spa per presidenti, sorse una bella causa di riempire i serbatoi con vero carburante per l'alto fuoco. Vera domanda è, preferiamo un bagnetto fotografico o una foresta intatta? La risposta, se la vogliamo onesta, dovrebbe far arrossire anche il più fervente dei pranzetti mediali. Ah, del giorno. Un monaco chiese al maestro, se il presidente invia 1.000 soldati a spegnere le fiamme, perché non compra gli aeroplani antincendio che davvero domano il fuoco? Il maestro rispose, il soldato può brandire la spada, ma l'aereo porta la pioggia. Chi compra la spada spera di vincere la guerra, chi compra la pioggia spera di fermare la guerra stessa. Il monaco insistette, e se le acque di Parigi sono destinate a bagni pubblicitari, cosa può fare la natura per difendersi? Il maestro sorrise e disse, la natura non si difende. Se riforma fosse la Senna diventa specchio per i politici, il fuoco diventa il loro riflesso più colorito. Ma torniamo alle notizie. Incendi forestali, Hans. In Gironda è il più devastante degli ultimi 50 anni in Francia. Il fuoco che sta imperversando a Ledge Cap Ferret nella Gironda ha superato i 14.000 ettari, secondo le autorità competenti. La sua avanzata incontrollata ha costretto l'evacuazione di circa 110.000 persone, rendendo di gran lunga l'incendio più distruttivo registrato sul territorio francese negli ultimi 5 decenni, superando il precedente record del fuoco di Landiras del 2022, aveva bruciato 12.552 ettari. Quel dato si aggiungono i 5.700 ettari carbonizzati nell'incendio della Teste. The Book nello stesso anno. Portando la superficie complessiva bruciata nella Gironda nel 2022 a circa 30.000 ettari, equiparabile ha travolto la superficie di Parigi o a una striscia di 30 km per 10 km. L'incendio, iniziato a luglio, è tornato a riaccendersi un mese dopo nella stessa zona, dove il suolo è rimasto ancora estremamente caldo. Estensione attuale di oltre 14.00 ettari corrisponde a un'area di 14 km per 10 km, evidenziando un'enormità del fenomeno. Base di dati sugli incendi forestali in Francia e Gifpo, che registra i grandi roghi dal 1973 per le regioni mediterranee e dal 2006 per l'intero territorio, conferma che questo evento segna un picco senza precedenti nella storia recente del paese. Le autorità hanno intensificato l'impiego di aerei antincendio. Con un maggior numero di Canadair posizionati al nord della guerra, il tentativo di contenere il rogo e limitare ulteriori danni ambientali e umani. Nel frattempo, i vigili del fuoco continuano a lottare contro le fiamme, ma mentre la popolazione locale vive una drammatica emergenza di evacuazione e protezione. Il dato mette in luce l'impatto crescente dei cambiamenti climatici sul rischio di incendi. Con l'estate 2026, che registra oltre 50.00 ettari bruciati a livello nazionale. Fact check by Gemma 4. Benvenuti al notiziario internazionale da Radio Nizza e Centrale Milano. Da Parigi sono Rachel Costa. Le figure dell'IA spaventano le confidenze di Jensen Huang, uomo più potente della tecnologia. Jensen Huang, amministratore delegato di Nvidia, ha rivelato in una lunga intervista che il futuro dell'intelligenza artificiale dipenderà sempre più dall'interoperabilità cinesi con, nonostante le restrizioni commerciali statunitensi. Il dirigente ha sottolineato che le aziende tecnologiche devono collaborare a livello globale per evitare colli di bottiglia nella fornitura di hardware e dati. Ha inoltre avvertito che la rapida diffusione di modelli avanzati, se non regolamentata, può generare timori diffusi tra gli investitori e il pubblico. L'allarme per un presunto attacco informatico a OpenAI. Quanto è reale la minaccia? Una recente segnalazione ha descritto un presunto attacco informatico contro la piattaforma GreenFace, che ha sfruttato un modello di OpenAI per eseguire operazioni dannose. Gli esperti di sicurezza hanno evidenziato come la vulnerabilità abbia permesso l'esecuzione di codice non autorizzato, già sollevando dubbi sulla robustezza dei sistemi di difesa delle intelligenze artificiali. L'evento ha riacceso il dibattito sulla necessità di regole più stringenti per la gestione dei modelli generativi. Trump minaccia l'Unione Europea con nuovi dazi, una risposta incredibile del presidente. Gli Stati Uniti hanno annunciato l'introduzione di dazi commerciali su 27 economie europee, sostenendo che le imprese tecnologiche americane subiscono forti da parte dei concorrenti transatlantici. Bruxelles ha respinto la misura, finendola priva di fondamento e in violazione delle norme dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. Le autorità europee hanno promesso un'azione legale per tutelare i propri settori, già soprattutto quello digitale, dall'ascesa di una possibile guerra tariffaria. SpaceX lancia la gigantesca Starship nella prima prova dopo l'IPO. Il 24 luglio SpaceX ha effettuato il primo volo di prova della Starship, il razzo più grande mai costruito. Subito dopo la quotazione in borsa dell'azienda, il lanciatore ha sollevato un'enorme colonna di fumo per oltre 100 km prima di terminare la missione con un atterraggio controllato nel Golfo del Texas. L'evento segna un passo cruciale nella programmazione di viaggi interplanetari, aprendo la strada a future missioni lunari e marziane. Nvidia blocca la fornitura di memoria a Skynix in un accordo da 500 miliardi di dollari. Nvidia ha annunciato di aver stretto un accordo con il produttore di chip sudcoreano Skynix per garantire l'accesso a una riserva di memoria destinata all'intelligenza artificiale, con un valore complessivo di 500 miliardi di dollari. La mossa punta a consolidare la posizione di Nvidia come fornitore principale di infrastrutture per i grandi modelli di IA, assicurando la disponibilità di componenti critici in un mercato altamente competitivo. Analisti prevedono che l'accordo possa rafforzare la leadership di Nvidia nei centri dati AI di nuova generazione. Le azioni di Nvidia, valutate come se tutto potesse andare storto, perché è insensato. Un'analisi approfondita evidenzia che il prezzo delle azioni di Nvidia incorpora un margine di rischio eccessivo, presupponendo scenari avversi su più fronti, la concorrenza potenziale e restrizioni normative. Gli autori ritengono che il mercato stia sovrastimando le vulnerabilità delle azioni, ignorando al contempo le solide basi di fatturato e la crescita dei settori AI e gaming, Concludono che l'attuale valutazione sia sproporzionata rispetto alle reali prospettive di profitto a medio termine. Veneto, Parigi, Monaco, Monte Carlo e Milano per sabato 25 luglio 2026, Parigi. Una giornata tiepida ma serena. La mattina Parigi si presenta fresca con una temperatura di 19 gradi, un vento lieve di 15 km di ovest e assenza totale di pioggia. Secondo l'esperto Reggie Crabbett, dopo il risveglio, il sole si fa più deciso e nel pomeriggio i termometri salgono a 31 gradi. Con il vento che si rafforza a 10 km all'ora, ma resta comunque benigno. L'assenza di nuvole porta a un pomeriggio quasi privo di ombre, rendendo l'aria molto secca. La sera, le temperature scendono dolcemente a 28 gradi. Il vento aumenta a 15 km off e il cielo rimane poco nuvoloso, senza alcuna minaccia di pioggia. Nella notte, il fresco si stabilizza intorno a 20 gradi. Il vento resta moderato a 15 km e l'ora si mantiene sereno, garantendo un sonno tranquillo. In sintesi, la giornata di Parigi oscilla tra 19 e 31 gradi con venti leggeri e nessuna precipitazione. Monaco Monte Carlo, sole con leggere minacce di pioggia. Al risveglio a Monaco il termometro segna 25 gradi. Il vento soffia 15 km da sud e il cielo è limpido, senza segni di pioggia. Nel corso della giornata il sole domina il panorama e la temperatura sale a 30 gradi. Con lo stesso vento moderato di 15 km TY e assenza di precipitazioni. Verso il tramonto, le temperature retrocedono a 27 gradi e appare una lieve nuvolosità che porta con sé una probabilità di pioggia del 30% mentre il vento rimane costante a 15 km sa. Nella tarda serata, le possibilità di pioggia aumentano al 50% e la temperatura scende a 24 gradi, ma il vento resta stabile. Nonostante questi accenni di pioggia, il cielo rimane per lo più sereno e le condizioni sono ideali per una passeggiata lungo la costa. L'intera giornata varia tra 24 e 30 gradi, con venti moderati e possibilità di brevi rovesci serali. Milano? Esperto Daniele Berlusconi di 3BM. La mattina milanese inizia con una temperatura di 22 gradi. Un vento debole di 3 km proveniente da est e cielo parzialmente nuvoloso senza piogge. Il pomeriggio le temperature salgono a 29 gradi, il vento rimane leggero, spostandosi a 5 km avrei da est-sud-est, e il cielo si schiarisce ulteriormente, tenendo la giornata asciutta. Questa sera la temperatura si attesta intorno ai 27 gradi, il vento si indebolisce a 2 km all'ora da sud-est e qualche nuvola sparsa indica un possibile leggero raffreddamento, ma senza piogge. La notte porta una discesa a 22 gradi, con venti quasi assenti e cielo sereno, rendendo una notte fresca e tranquilla. Durante tutta la giornata, le massime raggiungono i 29 gradi e le minime si fermano sui 22. Con condizioni di stabilità atmosferica e nessuna avvisaglia di precipitazione. Il clima di Milano resta quindi mite, con brezza leggere e un'aria limpida ideale per le attività serali. La direttrice meteo di Reggio, il clima è la nuova scusa per tutto. Non è forse ridefinito il concetto di responsabilità, quando ogni raffreddore, ogni ritardo del treno e ogni inaspettato attraversamento di una pozzanghera vengono immediatamente incolpati dal cambiamento climatico? Chiediamo seriamente se la prossima volta che dimenticheremo le chiavi di casa non sarà, perché le temperature sommergenti avranno sciolto la nostra memoria. Eppure, mentre i giornalisti meteorologici sussurrano all'orecchio dei direttori di rete che il tagno di nuvole è colpa del riscaldamento globale, i cittadini continuano a scacciare gli insetti con un bastone, convinti che il vero nemico sia il loro improvviso senso di noia. In fondo, forse il vero fenomeno da osservare è la nostra abilità a trasformare ogni piccolo conveniente in una drammatica saga ambientale. Con del giorno Monaco. Il cielo è chiaro. Il sole brucia. Sento il profumo dell'umidità che avvicina la pioggia. Dall'uso, se lo intendo. E l'acqua ancora non cade. Meteo è completo solo nella tua mente. Questo è il meteo di oggi. Chiusura. Online, su X e Mastodon, su tutti gli smart speaker e sulle onde medie. Questa è Francia Oggi con Centrale Milano 175 kilocicli.
1: Italia in Groove.
2: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
3: Italia in Groove.
4: Un saluto da Marco Casa, voi tutti all'ascolto dei podcast di Radio Nizza e all'ascolto delle onde medie di Centrale Milano. Bentrovati all'appuntamento del weekend di Nizza 24, notizie meteo dalla Costa Azzurra. Tempo instabile nella French Riviera questo fine settimana, ne parleremo però dopo le news. È stata la leggenda dell'hip hop americano Busta Rhymes, la grande protagonista della serata di venerdì del Nice Jazz Fest, regalando al pubblico di Plus Massena uno spettacolo carico di energia con i suoi grandi successi. Sul palco si sono esibiti anche la cantautrice e producer israeliana Noga Eretz, apprezzata per il suo stile che unisce elettronica, pop e hip hop, e il talento dell'R&B contemporaneo Duran Bernard, candidato ai Grammy. Il festival prosegue anche in questa serata di sabato con un altro appuntamento molto atteso alle 23, sempre sul palco di Place Massena. Ce n'è anche un altro al Théâtre de Verdure. Ci sarà sul palco di Place Massena Lola Young, la cantante britannica rivelazione degli ultimi anni, vincitrice di un Grammy e del Brit Award come artista emergente, pronta a chiudere la serata con il suo mix di soul, pop e R&B. Le cronache: l'aeroporto di Nice Côte d'Azur invita i viaggiatori a pianificare con anticipo gli spostamenti per questo fine settimana del grande esodo estivo. Sono attesi oltre 60.000 passeggeri al giorno e forti rallentamenti sull'autostrada A8, consigliato l'utilizzo di tram e autobus per raggiungere i terminal dell'aeroporto. Weekend di spettacoli ai Giardini Botanici Embury di Ventimiglia con la rassegna Embury che spettacolo. Sabato 25 luglio, spazio al reading musicale Solo una parola, solo una domanda, mentre domenica 26 luglio il trio De Tal De Tango proporrà una serata dedicata alla musica argentina. Informazioni e prenotazioni sul sito di Liber Teatrum e al numero di WhatsApp 338 62 73 449. Il Yacht Club di Monaco estende il programma Sea Index anche alle barche da diporto più piccole. Il sistema, già adottato da oltre 130 yacht, misura le emissioni di CO2 e punta a rendere più sostenibile il settore nautico, offrendo ad armatori e porti turistici uno standard condiviso per valutare l'impatto ambientale. Brutte notizie per il rugby nizzardo. Il Nizza Rugby è stato escluso dalle competizioni organizzate dalla Lega Nazionale a causa di problemi finanziari. Il club ha annunciato ricorso, mentre il comune di Nizza ha affidato all'ex presidente dell'OGS Nice, Jean-Pierre River, il compito di lavorare a un progetto per il futuro della società. La meteo: sabato 25 luglio, giornata soleggiata con venti moderati al mattino e al primo pomeriggio, poi possibili piogge e temporali nel VAR e alla sera nelle Alpi Marittime. Allerta gialla di Meteo France per rischio temporali nel VAR e nelle Alpi Marittime dunque. Temperature minime lungo la costa 22 gradi, le massime Nizza 32, Cannes 30, Saint-Tropez 31 gradi. Domenica 26 luglio, sole al mattino, possibili piogge al pomeriggio, minime lungo la costa 22 gradi, massime 31. Online su X e Mastodon, su tutti gli smart speakers e sulle onde medie, questa è Nizza 24 con Centrale Milano 1575 kilocicli. Buon weekend!
5: Centrale Milano.

0: Benvenuti al notiziario di Radio Nizza e Centrale Milano per sabato 25 luglio 2026. Neri sui 1175 kg. Redazione a Nizza Marco Ugo Barsotti. Da Parigi sono Rachel Costa. Nizza dalla Francia è l'apocalisse. Al Parc des Expositions di Bordeaux, l'angoscia degli evacuati dagli incendi in Gironda. Nel pomeriggio del 22 luglio, un grande incendio è divampato. La zona di Lège, Cap Ferret, in Gironda, spingendo la prefettura a disporre. La notte tra venerdì 24 e sabato 25 luglio, un'evacuazione preventiva di 7 comuni dell'area metropolitana di Bordeaux. Tra i comuni evacuati vi sono Saint-Médard, Yalelan, Bechindi, Pignes, Sur, Jals e Nalbain de Médoc, con parti di Mérignac ed Aisins che hanno subito lo stesso provvedimento. Migliaia di persone, tra cui bambini, neonati e anziani, sono state trasferite al Parc des Expositions di Bordeaux, trasformato temporaneamente in un enorme rifugio. Testimoni sul posto descrivono una scena di caos. Il grande atrio è riempito di letti pieghevoli occupati, le materassi stesi a terra e di un anziano che si è sistemato la testa sulle mani per trovare un po' di riposo. Il caldo è opprimente. L'aria è satura di fumo e l'odore di bruciato è percepibile a causa dei venti che trasportano le ceneri dalla zona incendiaria. Le file per la distribuzione del cibo sono lunghe, ma i volontari, pur mostrando un sorriso forzato, sono a lungo in servizio. Uni già da quasi 24 ore senza sosta, per garantire il minimo sostentamento agli evacuati. Il flusso continuo di persone arriva al centro espositivo, soprattutto nella mattina di sabato. Con la zona extra arcade di Mérignac, evacuata alle 3 del mattino. Lille, 90 anni, evacuata da Saint-Médard con la figlia residente a Haylan, racconta la sua stanchezza. Siamo molto, molto esauste. Non abbiamo potuto trovare un letto a materasso. Non abbiamo dormito tutta la notte e avremmo voluto solo poterci sdraiare un po'. Riferisce di non aver ancora ricevuto cibo e di non comprendere pienamente la necessità di un preventiva, dato che il fuoco non era ancora alle porte del suo comune. Per lei la decisione della prefettura è stata un po' precoce, ma ammette che è meglio essere cauti. Evidenzia anche l'insufficienza della struttura. Sarebbe meglio avere più punti di accoglienza invece di un'unica grande sala dove siamo tutti persi. Natalie, paziente in dialisi, ha vissuto 2 evacuazioni consecutive. Prima è stata spostata da Cap Ferret, dove la presenza di centinaia di persone sulle strade le ha ricordato un ritorno di domenica dal mare, creando forte ansia. Successivamente è stata rubata a casa di una cugina a Leyland, portando con sé solo pochi bagagli e le medicazioni indispensabili. L'apocalisse è angosciante, stressante ma anche rassicurante perché siamo al sicuro, commenta, aggiungendo che la sua condizione di salute aumenta la tensione e l'incertezza su quando potrà tornare a casa. Le evacuazioni, essendo volte a proteggere la popolazione da eventuali fiamme e fumo, hanno generato confusione tra i residenti, che non sempre percepiscono il pericolo imminente. Le autorità hanno dichiarato che, nonostante il fuoco non abbia ancora raggiunto le municipalità interessate, la presenza di fumo e l'eventualità di rapide variazioni del vento hanno spinto a prendere misure anticipate. Risposte dei soccorritori e dei volontari rimane però costante, impegnandosi a fornire assistenza nonostante le difficoltà logistiche. L'articolo riporta testimonianze dirette di evacuati e descrive la situazione al momento della pubblicazione. La check by Gemma for incendi. La mappa completa e screenshot Emmanuel Macron chiede alle forze armate di mobilizzarsi per combattere gli incendi nel sud, ovest, 500 militari aggiuntivi schierati. Il presidente francese Emmanuel Macron, intervenuto a Noisy-sur-Marne il 16 luglio, ha chiesto alle forze armate di mobilizzarsi per dare il massimo supporto alla sicurezza civile in risposta ai roghi che devastano la Gironda e le Landes. Dopo la riunione della cellula interministeriale di crisi, il primo ministro Sébastien Lecornu ha annunciato l'invio di circa 500 soldati in più, a sostegno dei vigili del fuoco, portando il totale delle truppe sul territorio a circa 1.000 unità. I fuochi, già consumati circa 22.000 ettari, hanno costretto l'evacuazione di più di 140.000 persone, con 110.000 sfollati nella Gironda e 31.000 nelle Landes. Proteggere i soccorritori e la popolazione esposta alle fumogeni, ma il governo provvederà a inviare 1,5 milioni di mascherine FFP2 nella notte stessa. È stato inoltre disposto la mobilitazione del servizio sanitario delle forze armate per la cura. Le più vulnerabili e l'attivazione del piano bianco negli ospedali, così da garantire la disponibilità del personale necessario. 8 nuove unità di forze mobili di polizia e gendarmeria sono state inviate per agevolare le evacuazioni. Mentre la prefettura ha ordinato la requisizione di attrezzature edili e mezzi di trasporto, collettivo per rinforzare l'operazione con gli incendi che avanzano verso l'area metropolitana di Bordeaux. Sono stati predisposti dispositivi di protezione attorno agli impianti industriali classificati Seveso. La Gironda, sin dal 22 luglio, i roghi hanno già bruciato oltre 19.000 ettari, mentre nelle Landes un altro incendio ha travolto più di 3.000 ettari. Il comunicato è stato diffuso dal governo francese per informare sull'emergenza ambientale che, colpendo il sud-ovest del paese. Check by Gemma Fore, editoriale di Rachel. I bagni di Macron nella Senna e i fuochi della vergogna. Vi leggo ora il mio editoriale odierno. Macron ha deciso, con la stessa audacia di un influencer in vacanza, di spendere miliardi per trasformare la Senna in una piscina da selfie, mentre le foreste del sud-ovest bruciano come l'eruzione di un politico in crisi. Davvero? Chi ha bisogno di aerei antincendio quando si può fare il bagno sotto i riflettori? E ora, nella grande tradizione francese di comporre soluzioni di facciata, quando migliaia di soldati a combattere il fuoco, con maschere FFP2 come accessori di moda, è più facile organizzare un apparato militare che investire in una flotta di Canadair, quel tanto che basta per spegnere più di un picnic a Malta. Perché complicarsi la vita con la logistica quando puoi mettere in scena un salvataggio spettacolare? E media, con la loro innata propensione al sensazionalismo, celebrano l'intervento come se fosse una nuova eroica missione. Operation Flamma. Dove sono i numeri dei canadesi comparsi? Come le promesse elettorali nei periodi di campagna. Si sente solo il rombo dei jet militari, ma non quello dei jet antincendio. Più efficienti e meno costosi in termini di reputazione. Invece di trasformare la Senna in una spa per presidenti, sarebbe il caso di riempire i serbatoi con vero carburante per l'alto fuoco. La vera domanda è, preferiamo un bagnetto fotografico o una foresta intatta? La risposta, se la vogliamo onesta, dovrebbe far arrossire anche il più fervente dei pranzetti mediali. An del giorno. Il monaco chiese al maestro, se il presidente invia 1000 soldati a spegnere le fiamme, perché non compra gli aeroplani antincendio che davvero domano il fuoco? Il maestro rispose di il soldato può brandire la spada, ma l'aereo porta la pioggia. Chi compra la spada spera di vincere la guerra. Chi compra la pioggia spera di fermare la guerra stessa. Il monaco insistette. E se le acque di Parigi sono destinate a bagni pubblicitari, cosa può fare la natura per difendersi? Il maestro sorrise e disse, la natura non si difende. Se riforma fosse la Senna diventa specchio per i politici, il fuoco diventa il loro riflesso più colorito. Ma torniamo alle notizie. Incendi forestali, Hans. In Gironda è il più devastante degli ultimi 50 anni in Francia. Il fuoco che sta imperversando a Ledge Cap Ferret nella Gironda ha superato i 14.000 ettari, secondo le autorità competenti. La sua avanzata incontrollata ha costretto evacuazione di circa 110.000 persone, rendendo di gran lunga l'incendio più distruttivo registrato sul territorio francese negli ultimi 5 decenni, superando il precedente record del fuoco di Landiras del 2022, che aveva bruciato 12.552 ettari. A quel dato si aggiungono i 5.700 ettari carbonizzati nell'incendio della Teste, The Book, nello stesso anno. Portando la superficie complessiva bruciata nella Gironda nel 2022 a circa 30.000 ettari, equiparabile a travolto la superficie di Parigi o a una striscia di 30 km per 10 km. L'incendio, iniziato a luglio, è tornato a riaccendersi un mese dopo nella stessa zona, dove il suolo è rimasto ancora estremamente caldo. estensione attuale di oltre 14.00 ettari corrisponde a un'area di 14 km per 10 km, evidenziando l'enormità del fenomeno. Base di dati sugli incendi forestali in Francia e GIFPO, che registra i grandi roghi dal 1973 per le regioni mediterranee e dal 2006 per l'intero territorio, conferma che questo evento segna un picco senza precedenti nella storia recente del paese. Le autorità hanno intensificato l'impiego di aerei antincendio. Con un maggior numero di Canadair posizionati al nord dell'area, il tentativo di contenere il rogo e limitare ulteriori danni ambientali e umani. Nel frattempo, i vigili del fuoco continuano a lottare contro le fiamme, ma mentre la popolazione locale vive una drammatica emergenza di evacuazione e protezione. Il dato mette in luce l'impatto crescente dei cambiamenti climatici sul rischio di incendi. Con l'estate 2026, che registra oltre 50.00 ettari bruciati a livello nazionale. Fact check by Gemma 4. Benvenuti al notiziario internazionale da Radio Nizza e Centrale Milano. Da Parigi sono Rachel Costa. Le figure delle IA spaventano le confidenze di Jensen Huang. Uomo più potente della tecnologia, Jensen Huang, amministratore delegato di Nvidia, ha rivelato in una lunga intervista che il futuro dell'intelligenza artificiale dipenderà sempre più dall'interoperabilità cinesi con, nonostante le restrizioni commerciali statunitensi. Il dirigente ha sottolineato che le aziende tecnologiche devono collaborare a livello globale per evitare colli di bottiglia nella fornitura di hardware e dati. Ha inoltre avvertito che la rapida diffusione di modelli avanzati, se non regolamentata, può generare timori diffusi tra gli investitori e il pubblico. L'allarme per un presunto attacco informatico a OpenAI. Quanto è reale la minaccia? Una recente segnalazione ha descritto un presunto attacco informatico contro la piattaforma Greenface, che ha sfruttato un modello di OpenAI per eseguire operazioni dannose. Gli esperti di sicurezza hanno evidenziato come la vulnerabilità abbia permesso l'esecuzione di codice non autorizzato, sollevando dubbi sulla robustezza dei sistemi di difesa delle intelligenze artificiali. L'evento ha riacceso il dibattito sulla necessità di regole più stringenti per la gestione dei modelli generativi. Trump minaccia l'Unione Europea con nuovi dazi, una risposta incredibile dove il presidente. Gli Stati Uniti hanno annunciato l'introduzione di dazi commerciali su 27 economie europee, sostenendo che le imprese tecnologiche americane subiscono forti da parte dei concorrenti transatlantici. Bruxelles ha respinto la misura, finendola priva di fondamento e in violazione delle norme dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. Le autorità europee hanno promesso un'azione legale per tutelare i propri settori, soprattutto quello digitale, dall'ascesa di una possibile guerra tariffaria. SpaceX lancia la gigantesca Starship nella prima prova dopo l'IPO. Il 24 luglio SpaceX ha effettuato il primo volo di prova della Starship, il razzo più grande mai costruito, subito dopo la quotazione in borsa dell'azienda. Il lanciatore ha sollevato un'enorme colonna di fumo per oltre 100 km prima di terminare la missione con un atterraggio controllato nel Golfo del Texas. L'evento segna un passo cruciale nella programmazione di viaggi interplanetari, prendo la strada a future missioni lunari e marziane. Nvidia blocca la fornitura di memoria a Skynix in un accordo da 500 miliardi di dollari. Nvidia ha annunciato di aver stretto un accordo con il produttore di chip sudcoreano Skynix per garantire l'accesso a una riserva di memoria destinata all'intelligenza artificiale con un valore complessivo di 500 miliardi di dollari. La mossa punta a consolidare la posizione di Nvidia come fornitore principale di infrastrutture per i grandi modelli di IA, assicurando la disponibilità di componenti critici in un mercato altamente competitivo. Gli analisti prevedono che l'accordo possa rafforzare la leadership di Nvidia nei centri dati AI di nuova generazione. Le azioni di Nvidia valutate come se tutto potesse andare storto, perché è insensato. Un'analisi. Approfondite evidenze che il prezzo delle azioni di Nvidia incorpora un margine di rischio eccessivo, presupponendo scenari avversi su più fronti, la concorrenza potenziale e restrizioni normative. Gli autori ritengono che il mercato stia sovrastimando le vulnerabilità delle azioni, ignorando al contempo le solide basi di fatturato e la crescita dei settori AI e gaming, Concludono che l'attuale valutazione sia sproporzionata rispetto alle reali prospettive di profitto a medio termine. Meteo Parigi, Monaco Monte Carlo e Milano per sabato 25 luglio 2026 Parigi. Una giornata tiepida ma serena. La mattina Parigi si presenta fresca con una temperatura di 10 gradi, un vento lieve di 15 km di ovest e assenza totale di pioggia. Secondo l'esperto Reggie Crabbett, dopo il risveglio, il sole si fa più deciso e nel pomeriggio i termometri salgono a 31 gradi. Se con il vento che si rafforza a 10 km all'ora, ma resta comunque benigno. L'assenza di nuvole porta a un pomeriggio quasi privo di ombre, rendendo l'aria molto secca. La sera, le temperature scendono dolcemente a 28 gradi. Il vento aumenta a 15 km off e il cielo rimane poco nuvoloso, senza alcuna minaccia di pioggia. Nella notte il fresco si stabilizza intorno a 20 gradi. Il vento resta moderato a 15 km e allora si mantiene sereno, garantendo un sonno tranquillo. In sintesi, la giornata di Parigi oscilla tra 19 e 31 gradi con venti leggeri e nessuna precipitazione. Monaco Monte Carlo, sole con leggere minacce di pioggia. Al risveglio a Monaco il termometro segna 25 gradi. Il vento soffia a 15 km da sud e il cielo è limpido, senza segni di pioggia. Nel corso della giornata il sole domina il panorama e la temperatura sale a 30 gradi. Con lo stesso vento moderato di 15 km TY e assenza di precipitazioni. Verso il tramonto, le temperature retrocedono a 27 gradi e appare una lieve nuvolosità che porta con sé una probabilità di pioggia del 30% mentre il vento rimane costante a 15 km sa. Nella tarda serata, le possibilità di pioggia aumentano al 50% e la temperatura scende a 24 gradi, ma il vento resta stabile. Nonostante questi accenni di pioggia, il cielo rimane per lo più sereno e le condizioni sono ideali per una passeggiata lungo la costa. Intera giornata varia tra 24 e 30 gradi, con venti moderati e possibilità di brevi rovesci serali. Milano? Esperto Daniele Berlusconi di 3BM. La mattina milanese inizia con una temperatura di 22 gradi. Un vento debole di 3 km proveniente da est e cielo parzialmente nuvoloso senza piogge. Come pomeriggio le temperature salgono a 29 gradi, il vento rimane leggero, spostandosi a 5 km da est-sud-est, e il cielo si schiarisce ulteriormente, tenendo la giornata asciutta. Questa sera la temperatura si attesta intorno ai 27 gradi, il vento si indebolisce a 2 km all'ora da sud-est e qualche nuvola sparsa indica un possibile leggero raffreddamento, ma senza piogge. La notte porta una discesa a 22 gradi, con venti quasi assenti e cielo sereno, rendendo una notte fresca e tranquilla. Durante tutta la giornata, le massime raggiungono i 29 gradi e le minime si fermano sui 22. Con condizioni di stabilità atmosferica e nessuna visaglia di precipitazione. Il clima di Milano resta quindi mite, con brezza leggere e un'aria limpida ideale per le attività serali. Da dettagliare meteo di Reggio, il clima è la nuova scusa per tutto. Non è forse ridefinito il concetto di responsabilità, quando ogni raffreddore, ogni ritardo del treno e ogni inaspettato attraversamento di una pozzanghera vengono immediatamente incolpati dal cambiamento climatico? Chiediamo seriamente se la prossima volta che dimenticheremo le chiavi di casa non sarà perché le temperature sommergenti avranno sciolto la nostra memoria. Eppure, mentre i giornalisti meteorologici sussurrano all'orecchio dei direttori di rete che il stagno di nuvole è colpa del riscaldamento globale, i cittadini continuano a scacciare gli insetti con un bastone, convinti che il vero nemico sia il loro improvviso senso di noia. In fondo, forse il vero fenomeno da osservare è la nostra abilità a trasformare ogni piccolo conveniente in una drammatica saga ambientale. Con del giorno Monaco. Il cielo è chiaro. Il sole brucia. Sento il profumo dell'umidità che avvicina la pioggia. Dal sol se lenten. E l'acqua ancora non cade. Meteo è completo solo nella tua mente. Questo è il meteo di oggi. Chiusura. Online, su X e Mastodon, su tutti gli smart speaker e sulle onde medie. Questa è Francia Oggi con Centrale Milano 175 kilocicli.
1: Radio in Vetta, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it.
2: Un saluto da Marco Casa, voi tutti all'ascolto dei podcast di Radio Nizza e all'ascolto delle onde medie di Centrale Milano. Bentrovati all'appuntamento del weekend di Nizza 24, notizie meteo dalla Costa Azzurra. Tempo instabile nella French Riviera questo fine settimana, ne parleremo però dopo le news. È stata la leggenda dell'hip hop americano Busta Rhymes, la grande protagonista della serata di venerdì del Nice Jazz Fest, regalando al pubblico di Plus Massena uno spettacolo carico di energia con i suoi grandi successi. Sul palco si sono esibiti anche la cantautrice e producer israeliana Noga Eretz, apprezzata per il suo stile che unisce elettronica, pop e hip hop, e il talento dell'R&B contemporaneo Duran Bernard, candidato ai Grammy. Il festival prosegue anche in questa serata di sabato con un altro appuntamento molto atteso alle 23, sempre sul palco di Place Massena. Ce n'è anche un altro al Théâtre de Verdure. Ci sarà sul palco di Place Massena Lola Young, la cantante britannica rivelazione degli ultimi anni, vincitrice di un Grammy e del Brit Award come artista emergente, pronta a chiudere la serata con il suo mix di soul, pop e R&B. Le cronache: l'aeroporto di Nice Côte d'Azur invita i viaggiatori a pianificare con anticipo gli spostamenti per questo fine settimana del grande esodo estivo. Sono attesi oltre 60.000 passeggeri al giorno e forti rallentamenti sull'autostrada A8, consigliato l'utilizzo di tram e autobus per raggiungere i terminal dell'aeroporto. Weekend di spettacoli ai Giardini Botanici Embury di Ventimiglia con la rassegna Embury che spettacolo. Sabato 25 luglio, spazio al reading musicale Solo una parola, solo una domanda, mentre domenica 26 luglio il trio De Tal De Tango proporrà una serata dedicata alla musica argentina. Informazioni e prenotazioni sul sito di Liber Teatrum e al numero di WhatsApp 338 62 73 449. Il Yacht Club di Monaco estende il programma Sea Index anche alle barche da diporto più piccole. Il sistema, già adottato da oltre 130 yacht, misura le emissioni di CO2 e punta a rendere più sostenibile il settore nautico, offrendo ad armatori e porti turistici uno standard condiviso per valutare l'impatto ambientale. Brutte notizie per il rugby nizzardo. Il Nizza Rugby è stato escluso dalle competizioni organizzate dalla Lega Nazionale a causa di problemi finanziari. Il club ha annunciato ricorso, mentre il comune di Nizza ha affidato all'ex presidente dell'OGS Nice, Jean-Pierre River, il compito di lavorare a un progetto per il futuro della società. La meteo: sabato 25 luglio, giornata soleggiata con venti moderati al mattino e al primo pomeriggio, poi possibili piogge e temporali nel Var e alla sera nelle Alpi Marittime. Allerta gialla di Meteo France per rischio temporali nel Var e nelle Alpi Marittime dunque. Temperature minime lungo la costa

0: Radio Centrale Milano. Era ora. Che musica, ragazzi.
1: Va ora in onda. Bande rumorose, programma di X di notizie, curiosità, tecnica e fatti radio per chi ascolta il mondo e le sue voci sulle frequenze da 0 a 30 MHz. Realizzato in collaborazione con la redazione di DX Fanzine. Conduce in studio Antonello Napolitano.
2: Un cordiale saluto e ben ritrovati all'ascolto di Bande Rumorose. Quella di oggi è l'edizione numero 62, l'ultima della stagione radiofonica 2025-2026. Ora è il momento della pausa estiva. Bande Rumorose tornerà a settembre. Se desiderate collaborare con il nostro programma, inviarci segnalazioni, notizie, rapporti d'ascolto o semplicemente contattarci, potete farlo all'indirizzo di posta elettronica banderumorose@dxfanzine.com. Passiamo adesso al sommario. Questa edizione ha un carattere speciale, ampio spazio, infatti dedicato ad un'intervista con Zeina Hawi, redattrice e presentatrice del programma L'Ora Italiana, in onda dagli studi di Beirut sulle frequenze FM di Radio Liban, la radio pubblica libanese ascoltabile online anche in Italia. Seguirà la consueta lettura di una selezione di ascolti effettuati recentemente in Italia di vari emittenti operanti sia in onde medie che corte.
3: Buonasera a tutti e benvenuti in una nuova puntata firmata Italia. Come ogni mercoledì e domenica alle 18, un'ora tutta italiana in Italian Hour con me, Zeina Hawi, e solo sul 96.2 Radio Liban.
2: Dietro ogni voce della radio c'è una storia e quella che stiamo per ascoltare ci porta a Beirut, negli studi di Radio Liban, la storica emittente pubblica del Libano. La nostra ospite è Zeina Hawi, giornalista e conduttrice del programma in lingua italiana, che ogni settimana racconta il meglio della cultura, dell'arte e delle relazioni tra Italia e Libano. In questa intervista ci parlerà della sua lunga esperienza ai microfoni, del ruolo della radio in un paese segnato da guerre e crisi, ma anche della passione che continua ad alimentare il suo lavoro. Ascoltiamo Zeina Hawi, il cui programma in italiano può essere ricevuto attraverso lo streaming di Radio Liban ogni mercoledì e domenica alle 18 ora di Beirut, corrispondenti alle 15 UTC e alle 17 ora solare italiana. Zeina, ci racconti come è iniziata la tua avventura nel mondo dei media e della comunicazione?
4: Veramente ha iniziato per caso, così, perché da bambina ho vissuto in una casa dove la mamma e il papà erano entrambi in questo settore e amavo tanto questo lavoro perché da noi a casa c'erano sempre cantanti, poeti, politici, perché facevano oltre questo lavoro alla radio, c'era sempre a casa mia, mi ricordo da bambina, questa gente che facevano una o due volte alla settimana feste, dove anche in queste feste mio papà lavorava, prendeva interviste, eccetera. Mi ricordo anche che nel weekend, anche sempre da bambina, anche il nostro weekend era un weekend di lavoro per mamma e papà, perché avevano anche un programma turistico nel tempo, sto parlando dagli anni 70, facevano giri in Libano per parlare dei villaggi, tradizioni, tutte queste cose, e quindi accompagnavo loro anche nel weekend e mi attirava questo settore, solo che mio papà non era molto d'accordo perché ci assomigliamo molto io e lui, io dicevo le cose come sono e avevo un coraggio che aveva anche lui e quindi aveva paura perché sai viviamo in un paese dove c'è guerra e lui praticamente era la voce del Libano durante la guerra perché c'era solo una radio, la Radio Liban, e lui trasmetteva un programma in diretta non dalla radio, ma tramite la radio, in diretta dalla polizia, no? Controllavano le strade, che strade sono bombardate, che strade sono chiuse, quale strade poi, per esempio, andare a comprare del pane oppure al supermercato, diceva tutto questo alla gente. In più, lui diceva le cose come sono, per esempio, quando un politico sbagliava, lui diceva tutto via la radio. Come che avevo quasi la stessa testa io. Lui mi ha consigliato di scegliere qualcos'altro. E infatti io quando sono andata in Italia a studiare, c'era un amico che mi ha detto: "Guarda, Zeina, che c'è una radio, si chiamava, non so se c'è ancora, Radio Universal a Verona, che cercano qualcuno che parla francese, inglese e arabo, e sei la persona giusta". Allora sono andata, infatti mi hanno subito accettato, però era tipo un stage, un training, non era pagato, però l'ho fatto volentieri. Ho imparato tanto, mi hanno dato un programma di 2 ore al giorno, 3 volte la settimana. In questo programma, parlavo francese, inglese e anche arabo, diciamo per la gente straniera che abitava l'Italia. Ed era così che avevo cominciato come hobby, diciamo. Poi, quando sono tornata a Beirut, avevo fatto stilismo in Italia, sono tornata e stavo lavorando nel mio settore, però ho insistito di fare questo lavoro, mi piaceva tantissimo. Ed è così, sono andata sempre a Radio Liban ed era molto difficile in quel periodo, non era come oggi. Oggi sai, qualsiasi persona che ha conoscenze oppure sai, ci sono un po' di aiuti per fare radio, televisione, eccetera, ma in quel periodo c'era difficoltà, dovevi fare un esame per essere accettato, eccetera, ma l'hanno presa subito.
2: C'è stato un momento particolare che ti ha convinta a dedicarti alla radio?
4: Sinceramente no, era una passione che avevo dentro, amavo tantissimo questo lavoro, mi sono dedicata anche fino adesso, non c'è niente di particolare, però per dirti per esempio questa radio, specialmente questa radio, ho avuto altre offerte in altre radio dopo quando abbiamo cominciato ad avere altre radio in Libano, ma non ho potuto mollare perché lì mi ricordo che andavo con i miei da bambina, in ogni angolo li vedo ancora. La gente che c'era in quell'era, diciamo, e poi questa radio io l'amo tantissimo perché siamo ancora una radio che rispetta l'ascoltatore, nel senso lato musica, lato tema, lato tutto, c'è ancora questo rispetto verso la gente. Non è una radio, non trovo la parola giusta.
2: Settaria, e forse sappiamo dalla storia della radio in generale in Libano che dopo lo scoppio della guerra civile sono nate tantissime radio, tra virgolette, private, che in realtà erano l'espressione di un'opinione politica diversa, perché tutti volevano avere la loro radio per esprimere la loro opinione e non si riconoscevano più un po' nello spirito che tu oggi ci stai ricordando della radio del governo libanese.
4: Verissimo, ma non era solo politica, anche per dirti adesso quando metti la radio in macchina, sono pochissimi i programmi che ti attirano da ascoltare, c'è tanto bla bla bla. Invece da noi c'è questo rispetto che esiste ancora, che sia nel settore arabo oppure nel settore dove c'è il francese, inglese e italiano.
2: E a proposito di lingue straniere, parliamo del tuo programma L'ora italiana. Come è nato e qual è la sua missione principale?
4: L'ora italiana è nata perché io quando ho iniziato la radio negli anni, ho iniziato nel 90 e quando avevo iniziato avevo proposto, l'hanno accettato, però l'abbiamo fatto per pochissimo tempo, dopo l'hanno fermato, forse perché in quel periodo hanno annullato il brasiliano, il portoghese, hanno lasciato solo il francese e l'inglese. L'ho riproposto adesso questo programma, l'hanno accettato volentieri. Io sinceramente ho voluto farlo perché io sono attaccatissima all'Italia, ho fatto tanti anni a Verona, ho amici che considero adesso famiglia, ho questa nostalgia, praticamente è casa per me e volevo tenere questo contatto anche se vado 2 volte all'anno a trovarli, a fare un giretto in Italia, però volevo questo contatto per portare l'arte italiana, il cibo, la lirica, tutto. tutta la bellezza italiana, volevo metterla in questo programma. E nello stesso tempo l'ambasciata italiana qui, l'Istituto Culturale Italiano, stanno facendo un ottimo lavoro anche loro. Quindi dai due lati cerco di coprire il tutto.
2: Zeina, qual è il pubblico a cui vi rivolgete?
4: Ma all'inizio gli italiani in Libano, quando ho cominciato, ma adesso internazionale, perché fortunatamente ci hanno fatto finalmente il live streaming e andiamo online, quindi ci possono ascoltare dappertutto nel mondo, tutti italiani o la gente che parla italiano o la gente interessata di sapere dove ci sono eventi, concerti o qualsiasi tema che faccio nella puntata, quindi non c'è qualcuno di specifico.
2: Ma quanti italiani ci sono in Libano?
4: Non ho idea, non lo so.
2: Ma ricevi dei feedback?
4: Non ho idea, immagino. Ma sì, quello sì, e mi fa molto molto molto piacere, anche perché mi ha chiamato una persona proprio come lei, che fa quasi lo stesso lavoro. Hanno scritto tanto del programma e gente che cercano anche loro nel mondo dove ci sono programmi italiani, e veramente ero felicissima. Ho scoperto che c'è qualcuno della RAI che ha scritto del programma su Twitter, poi mi hanno chiamato per interviste anche da Roma, qualcuno da Nord Italia. Si vede che anche il live streaming ha aiutato tantissimo. Poi io cerco sempre di promuovere il programma via Instagram. Va bene che non metto le puntate online neanche su YouTube, però cerco di fare la promozione pure una piccola parte di un'intervista, così per promuoverlo di più.
2: Come scegli gli ospiti e gli argomenti da trattare?
4: Ma dipende, non ho niente di specifico, ogni volta ho un tema diverso, dipende dalla stagione oppure dei eventi che ci sono, oppure dipende da quello che mi cade davanti, se mi piace, mi attira o no, perché sai, ci sono tanti eventi ultimamente, però cerco di scegliere sempre il meglio. Per esempio adesso ultimamente stavo lavorando sulla stagione lirica a Verona, che ha cominciato con una cosa che succede per la prima volta al Moulin Rouge in Italia, e La Traviata in una nuova versione, diciamo, e quindi delle cose particolari, cose nuove, interviste interessanti, così.
2: C'è stata una puntata che ricordi con particolare emozione o soddisfazione?
4: Sì, c'è stata. Anche ultimamente avevo fatto un'intervista con un fotografo italiano, Marco Palombi, è un fotografo veramente eccezionale, l'ho conosciuto qui a Beirut, che aveva fatto un po' di foto di guerra, povertà, con bambini. Quando sono andata a vedere la mostra, veramente ti dico, Antonello, ho pianto, perché vedevi negli occhi di questi bambini la miseria totale. Solo guardando le foto potevi vedere tutto, tutta la vita che stavano facendo, tutto, veramente era una mostra stupenda, ma nello stesso tempo molto triste. Non lo so, ero molto emozionata, anche perché forse amo tanto i bambini, e per me i bambini devono tutti essere felici, tutti. Va bene che io ho vissuto la guerra da quando sono nata, e i miei l'hanno vissuta prima, adesso mia figlia la sta vivendo, però vedendo queste foto e la miseria che forse tu non sei arrivato fino lì praticamente. Sì, mi ha toccato tanto questa puntata. Poi c'era questa puntata sulla droga, perché secondo me è una delle cause più grandi della violenza in questo mondo, che vediamo adesso ultimamente dappertutto. E quando ho fatto interviste con le mamme, anche con i figli che sono caduti in questa cosa, ero molto emozionata di questa puntata. Però ogni puntata ha il suo feeling per me, non è che ci sia una diversa dall'altra, però queste due puntate mi ricordo che sono rimasta un po' male per un bel po' di tempo dopo.
2: Ecco, parlavi prima della guerra, e quando ogni giorno arrivano notizie di guerra e di sofferenza dal Libano, Come cambia il tuo modo di fare radio?
4: Beh, cambia tantissimo, perché prima di tutto le strade, non è che poi, vabbè che io abito vicino dalla radio dove lavoro, però sai, c'è questa paura. Io, anche se ho vissuto la guerra tutta la mia vita qui in Libano, ho ancora questa paura, specialmente adesso molto di più quando hai figli, hai la paura doppia, la paura per loro, non solo per te. Lavorando in una radio statale dove la politica è vietata da noi, questa è una cosa ottima, perché come hai detto tu prima, che altre radio erano certi politici, ognuno per dire la sua, grazie a Dio che questo non ce l'abbiamo da noi, quindi siamo al sicuro, come si dice. Però per esempio ultimamente a marzo, quando hanno bombardato Beirut, io per un mese non sono andata alla radio, hanno messo ripetizione perché avevo veramente paura di uscire da casa. Quindi poi c'è il mood, perché sai, la radio, dietro questo microfono devi essere un joker praticamente, devi, se sei triste devi essere forte a non dimostrarlo, se sei, è un gioco molto più difficile della televisione secondo me, perché alla televisione ti vedono ma alla radio no, e non ce la facevo ad essere davanti al microfono.
2: In epoca dominata dai social media e dalle piattaforme digitali, quale pensi che sia ancora il valore della radio?
4: Io sono convinta che non ha cambiato tanto per la gente che apprezza la bella musica e i temi che rispettano l'orecchio della gente. Secondo me per questo tipo di gente non ha cambiato nulla, anche perché secondo me e i social media dovevano essere una cosa utile per la gente, però purtroppo l'hanno usata per le cose brutte, per la violenza, le cose artificiali. Tutti sanno tutto, tutti sono dottori, tutti sono giornalisti, tutti sono cantanti, c'è un mondo veramente, io vedo che è un mondo bruttissimo, e poi c'è tanta volgarità, non so, in tutti i settori sui social media io trovo pochissime cose che mi attirano. Per questo secondo me chi cerca le cose buone li può trovare sui social media, sì, ma anche alla radio, come anche nel nostro settore vedi tanta gente che non c'entrano in questo settore, non sono educati, non capiscono musica, non fanno il loro lavoro, non fanno le ricerche, non preparano per le interviste, però secondo me la radio esiste ancora.
2: Come vedi il futuro della radio in Libano e nel mondo arabo in generale?
4: Ma se va avanti così c'è un rischio, perché per darti un esempio, io lavoravo con i miei, avevano fatto una casa di produzione, facevamo programmi per la radio, io ho lavorato parecchio con loro, facevamo programmi molto importanti che vendevamo per i paesi arabi, per Qatar, per l'Arabia Saudita, per Dubai, Abu Dhabi, e compravano tantissimo di questi programmi perché si parlava di cose culturali, medicina, tante cose importanti. Adesso non comprano più, adesso preferiscono il presidente, per esempio ha ricevuto il ministro ex, il ministro ex è partito, ha preso l'aereo per partire non so dove, poi adesso stiamo ascoltando la canzone di Pavarotti che si chiama, capisci Antonello, non c'è più questo tema che interessa le radio dappertutto nei paesi arabi, non comprano più programmi, raramente stanno comprando programmi con un tema che potrebbe aiutare la gente.
2: Vuoi dire che ha perso un po' la sua funzione educativa, pedagogica?
4: Esatto.
2: E qual è il ruolo delle donne nel panorama radiotelevisivo libanese di oggi?
4: Beh, guarda, purtroppo io ho fatto anche televisione, ho fatto 15 anni di televisione, anche la televisione ha cambiato tantissimo purtroppo qui da noi, nel senso che prima sceglievano, mi ricordo dagli anni 70, perché sai abbiamo tanti giornalisti molto educati e molto famosi che sono diventati internazionali, però ultimamente anche la televisione è un rischio tremendo perché non trovi più questa gente, sono... magari c'è il 10%, secondo me non di più, di gente di questo genere, gente che fa bene il suo lavoro, ma adesso, come anche un po' dappertutto, scelgono le modelle. Non ho niente contro le modelle, però le belle donne, le donne sexy, diciamo, le donne che sono rifatte in un certo modo, anche questo sta causando un rischio per la televisione, perché prendi il remote control, giri, giri, giri, raramente ti fermi da qualche parte.
2: Quindi un po' lo stesso stereotipo che viviamo in Europa e in America.
4: Esatto. Esatto, sì, purtroppo sì. Sono pochissimi quelli che, per esempio, io non apro la televisione quasi mai, ho il marito che guarda sempre perché deve seguire, sai, la situazione della guerra, cosa sta succedendo, il telegiornale, ma io veramente non ho più la voglia, perché raramente capita che trovi un programma che ti attira. Secondo me stanno correndo tanto verso chi porta sponsor, va benissimo, chi porta soldi va benissimo, ma anche se il tema è ridicolo, purtroppo è triste anche da dire queste cose, ma è la verità.
2: Quali valori cerchi di trasmettere attraverso il tuo lavoro in radio?
4: Allora, nel mio programma cerco sempre di scegliere il meglio, magari qualcosa di molto interessante, qualcosa di particolare, di nuovo. Non mi piacciono tanto le cose déjà vu, pure, come si dice in inglese, copy paste. Sai, nel nostro settore a volte leggi la notizia dappertutto, o la vedi dappertutto, o la ascolti dappertutto. No, mi piacciono le cose diverse, le cose nuove, gente particolare, anche talenti, nuovi talenti. Mi piace tanto riceverli nelle mie puntate, siano bambini, adolescenti, anche qualcuno che sta cominciando una carriera nuova. È una varietà di un patchwork, un insieme che non posso descrivere in una sola parola.
2: Cosa ti motiva ogni giorno a continuare questo percorso?
4: Il mio lavoro stesso, perché sai, qui non stiamo facendo molto la bella vita come una volta. Sai che una volta il Libano era la Svizzera dell'Oriente, ma adesso, oltre alla guerra, ci hanno anche confiscato tutti i nostri soldi. Non so se questo lo sapete, non tutti lo sanno. La lira, hanno fatto anche un fallimento per la lira qui, e quindi il tutto intorno a noi è un stress tremendo, e quindi io, è l'unico sfogo per me, se vuoi, perché uscire, trovare gli amici, andare a mangiare o bere qualcosa non mi va più come una volta, perché vedi gente nuova, gente che non conosci, gente che non ti assomiglia. Io, per dirti, quasi tutti i miei amici si vivono all'estero adesso, hanno lasciato il paese, non mi trovo con questa gente che è rimasta. Sono pochissimi gli amici che ho, ci vediamo pochissimo anche, e quindi per me questo lavoro è tutto, è un lavoro che amo, è il mio hobby, è un amore per me, non posso dire di più.
2: Siamo giunti al termine, un'ultima domanda: quali progetti futuri possiamo aspettarci da Zeina Akawi?
4: Chissà, forse ho tanta voglia di andare in Italia, non solo per le ferie come faccio di solito, ma andare a coprire eventi che succedono in tutta Italia, girare dappertutto in Italia, non so, parlare del vino, del formaggio, dell'arte, della bellezza italiana, di tutta la bellezza di questo paese che io adoro veramente. Chissà se potrò farlo un giorno, mi piacerebbe fare dei documentaries anche per la televisione su questo. So che tanti hanno fatto questa cosa, ma avendo tanta conoscenza, tanti amici che sono anche nel settore, chissà se un giorno lo farò.
2: Grazie Zeina per essere intervenuta nel nostro programma.
4: Grazie a voi.
2: Seconda ed ultima parte di Bande Rumorose, dedicata alla lettura di una selezione di ascolti effettuati recentemente in provincia di Taranto da chi vi sta parlando, con un ricevitore SDR Perseus e un'antenna loop attiva ALA 1530LN prodotta dalla Wellbrook Communications. Tutti gli orari menzionati sono espressi in GMT UTC, ovvero ora solare italiana -2. Radio Jordan con studi ad Amman in Giordania attraverso il centro trasmittente di Shabak su 612 kHz, ricevuta il 22 luglio alle 18:21 in arabo SIO 353. BBC attraverso la stazione ripetitrice di Limassol Lady Smile sull'isola di Cipro, ricevuta su 639 kHz l'11 luglio alle 18:14 in arabo SIO 252. Dimsi Afash 2, che tradotto in italiano sarebbe la voce delle vaste masse dell'Eritrea, che trasmette dall'Asmara attraverso il suo centro trasmittente situato nella medesima città che è la capitale di questa ex colonia italiana, ricevuta su 840 kHz il 22 luglio alle 18:11 in lingua tigrina SIO 454. Di nuovo Dimsi Afash, in questo caso si tratta del primo programma, sempre attraverso il centro trasmittente dell'Asmara in Eritrea, su 950 kHz il 22 luglio alle 18:12 in lingua tigrina, la lingua nazionale di questo paese, SIO 353. Radio Malta, con studi alla Valletta, attraverso il centro trasmittente di Mosta Bizbizia a Malta, su 999 kHz il 22 luglio alle 18:10 in lingua maltese, SIO 353. Transworld Radio Eswatini, da Manzini nell'Eswatini, si tratta dell'ex Swaziland, ricevuta su 1170 kHz il 22 luglio alle 17:58, quando iniziava a diffondere il suo segnale di intervallo seguito dall'annuncio in inglese SIO 343. Da sottolineare che in questa circostanza il segnale di Radio Capodistria, che condivide questo canale, era ridotto ai minimi termini, non solo per la direttività dell'antenna utilizzata, ma anche per via della propagazione. Dimsi Voyane Tigray, che tradotto in italiano significa la voce della rivoluzione del Tigray, da Makelle in Etiopia, su 1359 kHz l'11 luglio alle 17:46 in lingua tigrina SIO 353. Radio Keralam da Ras Al Khaimah negli Emirati Arabi Uniti, su 1476 kHz l'11 luglio alle 17:37 in lingua malayale.

0: trasmittente di Béchar in Algeria, ricevuta su 13.640 kHz il 18 luglio alle 22.21 in arabo e francese, SIO 453. Radio New Zealand con studi a Wellington e attraverso il centro trasmittente di Rangitaiki in Nuova Zelanda su 13.690 kHz il 12 luglio alle 04.59, quando apre la sua trasmissione con il segnale di intervallo, trasmissione in lingua inglese, SIO 343. La voce della Corea con studi a Pyongyang e attraverso il centro trasmittente di Kujang nella Corea del Nord su 13.760 kHz il 18 luglio alle 22.15 in spagnolo, SIO 252. KSDA, Adventist World Radio, da Agat, Guam, nell'Oceano Pacifico, su 15.215 kHz l'11 luglio alle 15.31 in lingua hindi, SIO 252. Ed infine Radio Ergo, attraverso la stazione ripetitrice di Dabaya negli Emirati Arabi Uniti, ricevuta su 21.595 kHz il 19 luglio alle 12.26, chiude la trasmissione 4 minuti più tardi in lingua somala, SIO 232. Siamo arrivati al termine non solo dell'edizione di oggi, ma anche di questa stagione di Bande Rumorose. Anche quest'anno abbiamo viaggiato insieme attraverso le onde corte, le onde medie, la radio internazionale, il Dix e le storie che rendono questo straordinario mondo sempre vivo ed affascinante. Ora è tempo di una breve pausa estiva, Bande Rumorose tornerà a settembre. Nel frattempo vi invitiamo a continuare a seguirci sulle nostre piattaforme editoriali. Trovate notizie, articoli e aggiornamenti su The Ex Fanzine ed il suo supplemento di metà mese The Express. Vi aspettiamo anche nel gruppo Facebook The Ex Fanzine, dove quasi ogni giorno condividiamo segnalazioni, log, immagini e curiosità dal mondo della radio. E se volete riascoltare una puntata di questa trasmissione, iscrivetevi al canale YouTube Bande Rumorose Channel, dove sono disponibili tutte le edizioni del programma. Per ricevere gratuitamente le nostre pubblicazioni di Ex Fanzine e The Express, oppure per suggerimenti e commenti, scrivete pure a banderumorose@dxfanzine.com. Da Antonello Napolitano è tutto per questa stagione, vi auguro una splendida estate, tanta buona propagazione, tanti DX e come sempre buon ascolto.
1: Avete ascoltato Bande Rumorose, programma DX di notizie, curiosità, tecnica e fatti radio per chi ascolta il mondo e le sue voci sulle frequenze da 0 a 30 MHz, realizzato in collaborazione con la redazione di DX Fanzine. Ha condotto in studio Antonello Napolitano.

0: Viabilità.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. Al momento la circolazione si mantiene scorrevole sui principali percorsi del Piemonte. Ci occupiamo quindi della provincia di Cuneo. Vi informiamo che è in corso la sesta e ultima tappa della 16ª edizione del Giro della Provincia Granda. La gara, partita da Villanova Mondovì, percorre la provinciale 37 sino a Pianfei per poi tornare a Villanova Mondovì e raggiungere Bastia Mondovì. L'arrivo è previsto per le 11.45 al traguardo nel comune di Mondovì. Sono previste chiusure e deviazioni lungo il percorso di gara. Consultate il sito della manifestazione per conoscere i dettagli. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Benvenuti carissimi a questa celebrazione nella 17ª domenica del tempo ordinario. Al Signore chiediamo benedizione, grazie e perdono e con i familiari gli raccomandiamo i fratelli defunti, conforti Pia, Idatola, Giovanna, Leonardo, Santa e Giuseppina, li accolga nella luce del suo volto e li ricompensi del bene che hanno lasciato tra noi. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio Agnello di Dio Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio, nostra forza e nostra speranza, senza di Te nulla esiste di valido e di santo, e fondi su di noi la Tua misericordia, perché da Te sorretti e guidati possiamo saggiamente usare dei beni terreni nella continua ricerca dei beni eterni. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio, vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

0: Dal primo libro dei Re. In quei giorni a Gabon il Signore apparve a Salomone in sogno durante la notte. Dio disse: chiedimi ciò che vuoi che io ti conceda. Salomone disse: Signore mio Dio, tu hai fatto regnare il tuo servo al posto di Davide, mio padre. Ebbene, io sono solo un ragazzo, non so come regolarmi. Il tuo servo è in mezzo al tuo popolo che hai scelto, popolo numeroso che per la quantità non si può calcolare né contare. Concedi al tuo servo un cuore docile, perché sappia rendere giustizia al tuo popolo e sappia distinguere il bene dal male. Infatti, chi può governare questo tuo popolo così numeroso? Piacque agli occhi del Signore che Salomone avesse domandato questa cosa. Dio gli disse: poiché hai domandato questa cosa e non hai domandato per te molti giorni, né hai domandato per te ricchezza, né hai domandato la vita dei tuoi nemici, ma hai domandato per te il discernimento nel giudicare, ecco, faccio secondo le tue parole. Ti concedo un cuore saggio e intelligente. Uno come te non ci fu prima di te, né sorgerà dopo di te. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Ripetiamo insieme: quanto amo la tua legge, Signore.
1: Quanto amo la tua legge, Signore.
0: La mia parte è il Signore. Ho deciso di osservare le tue parole. Bene, per me la legge della tua bocca più di 1000 pezzi d'oro e d'argento.
1: Quanto amo la legge, Signore.
0: Il tuo amore sia la mia consolazione, secondo la promessa fatta al tuo servo. Venga a me la tua misericordia e io avrò vita, perché la tua legge è la mia delizia. Quanto amo la tua legge, Signore. Perciò amo i tuoi comandi, più dell'oro più fino. Per questo io considero retti tutti i tuoi precetti e odio ogni falso sentiero. Quanto amo la tua legge, Signore. Meravigliosi sono i tuoi insegnamenti, per questo li custodisco. La rivelazione delle tue parole illumina, dona intelligenza ai semplici. Quanto amo la tua legge, Signore.
2: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, noi sappiamo che tutto concorre al bene per quelli che amano Dio, per coloro che sono stati chiamati secondo il suo disegno, poiché quelli che egli da sempre ha conosciuto li ha anche predestinati a essere conformi all'immagine del figlio suo, perché egli sia il primogenito tra molti fratelli. Quelli poi che ha predestinato li ha anche chiamati. Quelli che ha chiamato li ha anche giustificati. Quelli che ha giustificato li ha anche glorificati. Parola di Dio.
1: Rendiamo

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: il regno dei cieli è simile ad un tesoro nascosto nel campo. Un uomo lo trova e lo nasconde, poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Il regno dei cieli è simile anche ad un mercante che va in cerca di perle preziose. Trovate una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra. Parola del Signore. Le parole del versetto al Vangelo di oggi, 17ª domenica, fanno parte dell'inno di giubilo pronunciato da Gesù. Un inno che suona così: ti benedico Padre e Signore del cielo e della terra, perché hai tenuto nascoste queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Noi siamo questi piccoli del Signore ai quali Egli ha rivelato i misteri del Regno, e lo fa con le parole, col Vangelo, con la grazia, con i segni di grazia. E tutte le volte che noi ci mettiamo in ascolto anche della nostra anima, è una grazia del Signore, è lo Spirito Santo che agisce, è quel benedetti perché hai rivelato queste cose ai piccoli, pronunciate da Gesù. Che cosa ci dice oggi Gesù, proprio a proposito di parola del Signore? Oggi ci parla del regno di Dio attraverso le parabole del tesoro. Ricordate questa parola, è importante. Un lavoratore della terra che non era il proprietario del terreno, mentre lavora, vede spuntare qualche cosa che luccica e si accorge che è qualcosa di prezioso, e ha pensato: in tutto il campo ce ne saranno altri di questi preziosi. E allora va a casa, raduna tutto quello che poteva avere, fa anche dei sacrifici, compra il campo per recuperare tutto il tesoro che c'è lì. E l'altra parabola, molto breve, è quella del mercante che va in cerca di perle preziose. Si vede che erano preziose proprio perché erano molto, molto rare, e quando ne trova una fa qualunque sacrificio. Gesù racconta queste parabole per dirci che il tesoro per noi è il regno dei cieli. Questo regno dei cieli non è differito a dopo la nostra morte, ci sarà quello al termine della nostra vita, ma il regno di Dio comincia già oggi, sulla terra. E allora a noi spetta il compito di scegliere da che parte stare. E avere scelto Cristo Signore vuol dire aver trovato questo tesoro. Ed è quello che ci permette di vivere, perché si può essere vivi ma morti anche, vale a dire essere vivi, avere un significato, uno scopo nella nostra esistenza e fare della nostra vita un progetto importante. È stato detto che ogni cuore chiama l'altro, la persona che ama lo chiama tesoro. E sicuramente siete a conoscenza di questa cosa. E vuol dire che nessun cuore può vivere senza un tesoro. E trasferito nel spirituale e nell'infinito, noi il tesoro ce l'abbiamo nella persona di Gesù Cristo, perché il regno dei cieli è proprio Gesù. Chi mi ama mi segua. Se non siamo disposti a lasciare tutto per Lui, non siamo degni di Lui. E lasciare tutto per gli apostoli, ma non solo per loro,
vuol dire mettere lui al primo posto nella gerarchia. Lui è il primo, e nella nostra vita non dobbiamo perdere nessuna occasione per incontrarlo, per viverlo, per testimoniarlo e soprattutto per amarlo. Il comandamento grande che lui ci ha lasciato è amare, ama il tuo Signore con tutte le tue forze e il tuo prossimo come te stesso. Ed è, questa è sapienza, quella sapienza che Salomone ha invocato rinunciando a tutto e che ha fatto di lui davvero una persona speciale, che aveva qualche cosa più degli altri. Vi invito ad andare a leggere dal primo libro dei Re come si esprimeva la sapienza di Salomone, anche l'episodio delle due madri, delle quali una perde un figlio. Ma andate a cercarlo voi, così lo gusterete ancora di più. Ebbene, se la liturgia ce l'ha messo e ce l'ha fatto meditare come prima lettura, è perché anche noi siamo invitati ad avere e vivere il dono della sapienza. E la sapienza vuol dire impegnarci e lavorare per le cose che né tignola né ruggine possono portare via. Vi faccio un esempio. San Giacomo, che abbiamo ricordato ieri assieme al suo fratello Giovanni, avevano chiesto per bocca della madre a Gesù: «Maestro, quando sarai nel tuo regno, metti i miei figli uno alla tua destra e uno alla tua sinistra». Li ha raccomandati e Gesù risponde: «Siete pronti a bere il calice amaro che io bevo?» Gli dicono: «Sì». «Allora seguitemi». E San Giacomo, che voleva stare alla destra di Gesù, diventa il primo martire tra gli apostoli pochi anni dopo la passione di Cristo. Egli muore per il Vangelo. Fratelli, ecco la saggezza: sapere scegliere il valore, cercare il tesoro, conservarlo, accrescerlo. Facciamo della nostra vita qualcosa di grande, di importante, perché al termine di questa prova ci porteremo di là soltanto le nostre opere buone, la nostra scelta di fondo, quello che... Se abbiamo riconosciuto il Signore, riconoscerlo vuol dire sapere trovare il tempo per Lui, sapere ascoltare la Sua parola, sapere seguire i Suoi insegnamenti, nutrirsi di Lui attraverso l'Eucaristia. Se al termine di questo nostro percorso saremo stati sapienti in questo senso, allora anche noi meriteremo quell'invito: «Vieni, servo buono e fedele. Sei stato fedele nel poco, ti darò autorità su molto». Proviamo a crederci, proviamo a farlo, proviamo a vivere un progetto grande, un sogno grande che con lui diventa realtà. Sia lodato Gesù Cristo.

0: Credo in un solo Dio, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato da prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza è disceso dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine e si è fatto uomo, fu crocifisso per noi. Crede nello Spirito Santo che è il Signore della, e procede dal Padre e con il Padre il Figlio e ha parlato per mezzo di me. Credo la Chiesa una santa professa il suo. Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, o Signore.
1: Per la Santa Madre Chiesa nel suo pellegrinaggio terreno, tenga sempre fisso lo sguardo alle realtà esterne e possa un giorno vedere i suoi figli riuniti al banchetto del cielo. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per i popoli della terra, accogliendo l'invito alla conversione, volgano i loro passi verso Cristo, fonte della vera pace e vincolo di unità. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per i poveri, i sofferenti, gli affamati, sperimentino la compassione del Figlio, nella fraterna sollecitudine di chi si fa loro incontro in sincera condivisione. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per noi che partecipiamo a questa Santa Eucaristia, toccati dalla grazia, crediamo realmente che nulla potrà mai separarci dall'amore di Dio che si è manifestato in Cristo Gesù. Preghiamo.
0: Ascoltaci. Per i nostri fratelli defunti, Pia, Giovanna, Santa Giuseppina e Leonardo, il Signore li accolga nella luce del suo volto. Preghiamo. Signore, ascolta la nostra preghiera, te la presentiamo per intercessione di Maria, tua e nostra madre, e per i meriti di Gesù, tuo Figlio e Signore nostro, egli vive e regna nei secoli dei secoli. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, della tua bontà. Abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del nostro lavoro. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.

Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente. Per mezzo di Lui hai creato tutte le cose e lo hai mandato a noi, Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria. Per compiere la tua volontà di acquistarti un popolo santo, egli nell'ora della passione stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, unite gli angeli e i santi, cantiamo una sola voce la tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua risurrezione. Donaci. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, rendila perfetta nell'amore in unione col nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Guido, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli Leonardo, Santa Giuseppina, Pia e Giovanna, che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe e suo Sposo, gli Apostoli e i nostri patroni Michele e Carlo e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Obbediente alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento. Nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.

Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiamoci un segno di pace.

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli, abbi pietà. Agnello di Dio, che togli. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.

Comunione spirituale. Gesù mio, credo che tu sei nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e mi unisco a te. Non permettere che io mi abbia mai a separare da te.

Preghiamo. O Dio nostro Padre, che ci hai dato la grazia di partecipare a questo divin sacramento, memoriale perpetuo della passione del tuo Figlio, fa che il dono del tuo ineffabile amore giovi alla nostra salvezza. Per Cristo nostro Signore. Alcuni avvisi per la nostra comunità. Domani comincia l'ultima e settima settimana dei nostri centri estivi. Venerdì scorso c'è stata la festa dei centri stessi. Vi invito a continuare nella preghiera per il loro buon esito. La messa feriale ogni giorno è confermata alle 18:30, sabato e domenica. Sono due giorni per l'indulgenza plenaria del perdono d'Assisi, detto della Porziuncola. San Francesco ottenne dal Signore il perdono universale da lucrare con le solite condizioni. Mercoledì alle ore 21 la catechesi biblica. Auguri a tutti coloro che festeggiano il compleanno, l'onomastico, l'anniversario del proprio battesimo. In particolare oggi gli auguri a chi porta il nome di Anna e di Gioacchino, i genitori della Madonna. Il Signore sia con voi. Ci benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andiamo in pace. Salutiamo la Madonna.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Ah, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

I'm a woman. And if there's anything I know,

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

0: 9, 7, 1, 5. 3, 9, 7, 1, 5.
1: Da noi non c'è nessun segreto, solo musica. Centrale Milano, tutto un altro sound.

L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it. Passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02-268-260-88. www.associazionepini.it.

Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.

3, 9, 7, 1, 5. 3, 9, 7, 1, 5. Da noi non c'è nessun segreto, solo musica.

0: 9715. 39715.
1: Da noi non c'è nessun segreto, solo musica. Centrale Milano, tutto un altro sound.
2: Go ganga, go ganga, go ganga, ginga, che go go go ganga, gonga, che go go go ganga, go. Go ganga, go ganga, go ganga, ginga, che go go go ganga, gonga, che go go go ganga, go.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.

Centrale Milano. Tutto un altro sound.

shout, fade away. Don't try and dig what we all see.

Ciao, sono Roberto, anch'io ascolto Radio Centrale Milano.

0: Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.
1: Benvenuti, questa è Radio Inventa, questo è il programma per Chiama la Montagna. Se anche voi avete la nostra stessa passione, rimanete qua perché abbiamo mezz'ora o poco più per fare un viaggio attraverso le meraviglie, le storie, le leggende, i panorami delle nostre valli e delle nostre montagne. E molto spesso quando si parla poi delle regioni italiane, normalmente le si avvicina al mare o alla montagna, ma la meraviglia dei nostri territori è che molto spesso proprio vicini vicini mare e montagna non vivono insieme, creando quei panorami, quegli ambienti unici al mondo. Ed è proprio il caso del Monte Gazzo, che si trova in Liguria ed è addirittura una delle principali alture di Sestri Ponente, nel quartiere occidentale di Genova. In ligure Monte Gazzo si dice Monte Gazzo. E allora qua iniziamo già un pochino a raccontare la storia di questa montagna. Si eleva a 419 metri e sulla sua sommità sorge il santuario dedicato alla Madonna della Misericordia ed è una storia bellissima, una delle tante storie che a Radio Inventa piace raccontare. Allora, se siete stati in Liguria, se conoscete Monte Gazzo o se volete semplicemente ascoltare la nostra storia, rimanete qua perché il nostro viaggio è

0: stop walking all over my mind.
1: E questa era D'Invetta, e inizia così il nostro viaggio in Liguria sul Monte Gazzu. E come spesso facciamo, diciamo, partiamo dall'inizio. Le origini del nome. Varie sono le ipotesi sull'origine del suo nome. Esso può derivare dal latino ganium, luogo folto di arbusti e selvoso, o più probabilmente dal germanico gagi, storpiato poi in kanj e tedesco, che indicava i boschi dei re longobardi, in cui era proibito cacciare e svolgere altre attività agricole. Da tale termine sarebbero poi derivati i vari caffeggio, come in Liguria, gazzo, gazzolo, eccetera, eccetera. Localmente è frequente la diceria dovuta alla forma conica del monte, che il monte fosse un vulcano spento, ma ciò non corrisponde al vero. Analoga voce, infatti, si dice anche sempre a Genova del Monte Fasce. Non è così. Allora, già questo monte racconta dei misteri. Era stato abitato dalla Longobardia, era una zona di caccia. E immaginatevi tanto tempo fa quanto poteva essere anche importante per un re poter avere delle proprie zone. E le montagne rappresentavano in qualche modo un rifugio, una fuga, una fonte di vita. Queste sono le storie delle nostre montagne, e questa è Radio in Vetta.

E abbiamo detto che la montagna può rappresentare la vita, può rappresentare un rifugio, può rappresentare la salvezza. E così è successo anche per questo monte e per la popolazione, perché nel 1656-57 ci fu una grandissima pestilenza e la popolazione sestrese trovò rifugio sul monte nelle sue grotte, evitando così ulteriori contagi e vittime. Immaginatevi voi la situazione, dover lasciare la propria casa, tutte le proprie cose, ma pur di sopravvivere andare via. E sono andati via e hanno trovato salvezza in questo monte anche grazie alle grotte, si sono rifugiati lì, e i sopravvissuti, riconoscenti per la grazia ricevuta, eressero una nicchia a protezione della statua della Madonna collocata in vetta. E c'è anche questa testimonianza, questo ricordo che poi è andato avanti nei secoli. Queste sono le nostre storie. Oggi è in via di istituzione il Parco Urbano del Monte Gazzo, sotto l'egida del Comune di Genova, che insieme alla valorizzazione dell'area come polmone verde prevede una bonifica delle aree dismesse dall'attività estrattiva. Perché poi la storia di questo monte non finisce qua. Non finisce qua perché è diventata anche territorio, è diventata anche zona di attività estrattive. Ma questa è, possiamo chiamarlo, il capitolo della nostra storia, il prossimo capitolo della nostra storia, o ancora meglio la prossima tappa nel nostro viaggio qui in Liguria sul Monte Gazzo.

E abbiamo detto che lo sfruttamento di questo monte fin dal Medioevo è stato antichissimo. Infatti, a testimonianza dell'attività artigianale, rimangono le vecchie fornaci o calcinaie, antiche forme di cottura del materiale calcareo da cui si otteneva la calce. Sono costruiti da campane isolate del diametro di 2 o 3 metri, dalla forma chiusa, entro le quali si cuoceva la pietra da calce. Queste caratteristiche strutture, alcune ancora in ottimo stato, arricchiscono il paesaggio del monte. Il carbonato di calcio presente nel monte ha origine in massima parte dalla sedimentazione marina di scheletri calcarei, di alghe, le cui tracce sono riconoscibili come piccoli circoli bianchi sul fondo grigio della roccia. A partire dagli anni 50 l'attività estrattiva ha assunto un aspetto industriale ad alto sfruttamento, allargando l'estrazione alle rocce di dolomia che forniscono materiale refrattario e da costruzione. Le numerose cave attive, oggi in parte dismesse, hanno però avuto un notevole impatto sulla morfologia, perché hanno cambiato in qualche modo l'immagine del monte, ma non solo, anche la sua struttura. E tra l'altro, durante gli anni di sfruttamento, chiamiamolo quello più selvaggio, quello più aggressivo, sono state distrutte anche delle grotte, tra cui anche quella denominata Tana del Brigidun, perché in essa si trova come il rifugio del Brigidun, è un famoso brigante che taglieggiava gli abitanti o passanti delle alture di Sestri Ponente. Allora, voi immaginatevi anche che meraviglia questa immagine un pochino così poetica di questo brigante che viveva nelle grotte e andava a derubare quelli che passavano. Anche questo fa parte della storia delle nostre montagne, anche questo fa parte delle nostre culture. Immaginatevi che meraviglia questo Brigidun, è bellissimo come immagine. Questa era

E continuando il nostro viaggio, è bello poter raccontare che è un sito di interesse comunitario, è un cosiddetto SIC, che non è banale. Ed è, facciamo un piccolo passo indietro per raccontare che cos'è un sito di interesse comunitario, che è un concetto definito dalla direttiva comunitaria del maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica, nota anche come la direttiva Habitat, recepita in Italia a partire dal 1997. In ambito ambientalistico, il termine è usato per definire un'area che contribuisce in modo significativo a mantenere o ripristinare una delle tipologie di habitat definite dall'allegato o a mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente una delle specie definite dall'allegato della direttiva Habitat, che può contribuire alla coerenza e alla connettività della rete di Natura 2000 e che contribuisce in modo significativo al mantenimento della biodiversità della regione in cui si trova. Secondo quanto stabilito dalla direttiva, ogni Stato membro della Comunità Europea deve redigere un elenco di siti, i cosiddetti SIC, proposti di siti di importanza comunitaria, nei quali si trovano habitat naturali e specie animali e vegetali. Sulla base di questi elenchi e coordinandosi con gli stessi la Commissione redige un elenco di siti di interesse comunitario. Entro 6 anni dalla dichiarazione di SIC, l'area deve essere dichiarata dallo Stato membro zona speciale di conservazione, ZSC. L'obiettivo è quello di creare una rete europea di ZSC e zone di protezione speciale, ZPS, destinate alla conservazione della biodiversità denominata Natura 2000. Questo è un passaggio veramente molto importantissimo per il nostro futuro, per quello ci sembrava opportuno fermarci un secondo giusto per darne evidenza. In Italia, la redazione degli elenchi SIC e ZPS è stata effettuata a cura delle regioni e delle province, avvalendosi della consulenza di esperti e di associazioni scientifiche del settore. Tutti i piani o progetti che possano avere incidenze significative sui siti e che non siano direttamente connessi o necessari alla loro gestione devono essere assoggettati alla procedura di valutazione di incidenza ambientale. In Italia, a dicembre 2012, risultavano censiti 2.999 siti di interesse comunitario. Beh, non è male, perché devo dire che più che altro è molto importante poter porre l'attenzione quando anche il governo si muove, la comunità europea si muove. È un progetto di lungo periodo, fa parte anche del nostro futuro. Questa era d'invetta, questa è una apertura migliore, diciamo, possiamo dirlo migliore rispetto al passato. Abbiamo parlato prima degli scavi che hanno distrutto la montagna, adesso per fortuna l'obiettivo è quello di salvare e ricostruire quel patrimonio incredibile che abbiamo a disposizione.

0: Questo è sempre Radio Invetti, io sono sempre Luca, anzi in questo momento sono Luca, in iPhone 2, Roma, Papa Quebec, e questa è Red Radio, la rubrica all'interno della quale parliamo di radio, CB, codice Morse, molto molto di più. E abbiamo iniziato questo percorso insieme a Fabio, India, November 3, Foxtrot, Oscar, Bravo, per raccontare la radio in montagna. Nella prima puntata ha parlato delle radio, della complessità della scelta della radio e del mondo della montagna. Ma come spesso dicono i radioamatori e gli appassionati di radio, spendi 10 per la radio e spendi 90 per l'antenna, perché puoi avere tutto il motore del mondo, ma se non hai una buona antenna, qualsiasi sforzo poi rischia di diventare vano. Ed è proprio per questo che Fabio in questa puntata ci vuole raccontare le antenne, perché è un argomento talmente complesso, talmente importante, che merita una o anche più puntate proprio per approfondire. E se poi aggiungiamo che siamo in un ambiente all'aperto, siamo in montagna, per cui non è un luogo comodo, chiuso, è ancora più sfidante, è ancora più divertente poter trovare, scegliere e lavorare su antenne che permettono di ottimizzare la resa. Grazie mille Fabio innanzitutto per essere ancora qui con noi con questo secondo appuntamento. Oggi parliamo quindi delle antenne.
1: Buongiorno a tutti, ben ritrovati sempre da India November 3, Foxtrot, Oscar Bravo, Fabio in Bolzano. Oggi siamo insieme per discutere un pochettino il secondo episodio di questo settore escursioni con le radio, che riguarda le antenne, prettamente antenne quindi trasportabili, molto trasportabili e molto pratiche nel montaggio, in quanto dovranno stare nello zaino e dovremo poi montarle in zone come boschi, cime di montagna, perché io faccio molto sota e molto pota, quindi siamo molto orientati proprio sull'escursione. La peculiarità prima deve essere il peso e la dimensione, perché far stare un'antenna HF in uno zaino non è proprio sempre semplice. In più, tutto quello che carichiamo nello zaino dovremo portarlo a spasso, quindi è nei nostri interessi cercare di avere un peso accettabile. In genere io mi muovo con zaini fino a 13-14 kg. È vero che sono allenato, perché comunque faccio montagna da parecchio tempo, sia con le radio sia con la famiglia nel tempo libero, però insomma la gamba è abituata a camminare, sono abituato anche a muovermi con diversi pesi sulle spalle. Detto questo, le mie prove con tante antenne sono state per anni un po' il mio crucio dell'attività portatile, perché quando noi andiamo in QRP, quindi con basse potenze di trasmissione, dobbiamo stare molto molto attenti ad avere un'antenna molto ma molto efficiente, perché quella poca potenza, se l'antenna è efficiente, la sfrutteremo tutta. Se l'antenna invece pecca molto in risonanza, in caratteristiche tecniche, rischiamo che la maggior parte della nostra potenza trasmessa venga dissipata e non irradiata nell'etere. Quindi io ne ho provate un po' di tutti i tipi, dalle filari alle verticali. Devo dire che allora le filari sono molto pratiche, perché basta un filo abbastanza fino in QRP, un piccolo trasformatore. Ho provato delle Enfield, ho provato dei dipoli classici, sono molto trasportabili e di facile installazione. Però partendo dalla Enfield, forse è la più semplice da installare, ma forse è quella che ha una resa un po' minore, in quanto sappiamo che il trasformatore che adatta l'impedenza dell'antenna comunque assorbe dell'energia nella trasformazione, dell'energia di trasmissione, quindi troveremo una riduzione degli svantaggi in trasmissione. Poi ho provato il classico dipolo, non mi sono trovato male, ma installando anche qualche verticale ho riscontrato che con le verticali si riesce a ottenere dei buoni risultati, ma con, o almeno io ho avuto grosse difficoltà di adattamento dell'antenna, sia come impedenza sia come taratura dell'SWR, in quanto dalle prove riscontrate da me con le antenne verticali bisogna disporre di un ottimo piano di massa e soprattutto delle distanze ben studiate dell'antenna dal suolo e dallo stesso piano di massa. Quindi l'installazione in natura, boschi, montagne e quant'altro, risulta un po' più difficoltosa perché bisogna stare dentro certi parametri per farla lavorare bene. Quindi è uno dei progetti che ho scartato per primi, perché veramente tra radiali al terreno, tra radiali sospesi, tra la verticale tenuta a 30 cm dal suolo piuttosto che un metro, ho fatto veramente tante tante prove, ma l'installazione in montagna risulta difficile farla perfetta, per cui ho un po' abbandonato questo progetto. Non dico che non è buono, dico che con i test che ho fatto io mi ha scoraggiato l'utilizzo di un'antenna verticale. Mentre mi sono imbattuto poi nel classico dipolo a V rigido, quindi la classica cornuta, e mi si è aperto un mondo. Mi si è aperto un mondo perché comunque sono due stili, io ho preso due stili semplici cinesi dal sito cinese, quelli telescopici classici, che misurano 5,60 m l'uno con la base, con già il supporto a V a 90 gradi, e devo dire che subito dalle prime prove mi ha stupito. Innanzitutto è molto trasportabile, una volta richiusa nello zaino sta bene composta, così originale come nasce, io ho fatto delle modifiche che vi spiegherò dopo, così originale come nasce, dà disponibilità delle bande dai 20 metri in su, quindi 20, 17, 15, 12, 10 metri, 6 metri, e qualcuno l'ha utilizzata anche in 2 metri, è molto ben tarabile perché basta allungare e richiudere entrambi gli stili metallici della stessa misura sia da un lato che dall'altro. Io qui utilizzo sempre un analizzatore d'antenna perché mi piace vedere come lavora l'antenna in toto, non solamente la lettura dell'SWR, vogliamo vedere l'impedenza e altri fattori legati comunque al funzionamento dell'antenna. E con l'analizzatore alla mano e un primo utilizzo di questa antenna, che sono riuscito a far lavorare bene sia ad altezze minime da terra di un metro e mezzo, poi io mi sono dotato di un palo per il portatile, un power pole, con cui mi trovo veramente bene, anche questo agganciato all'esterno dello zaino è molto ben trasportabile, da chiuso è un metro neanche, forse 75 centimetri adesso se non erro, e una volta allacciato all'esterno dello zaino è più che trasportabile. In montagna lo riesco a estendere fino a 6 metri all'occorrenza, è abbastanza rigido da non piegarsi di fronte al peso della mia cornuta, che misura 5,60 m per braccio, per cui figuratevi, da aperta sono quasi 12 metri, e il palo di supporto non flette in nessun modo, quindi rimane bello rigido di 6 metri verticale. Detto questo, facilissima taratura, mi sono messo con l'analizzatore piuttosto che con il lettore SWR della radio, che mi fido ma solo in caso di emergenze, piuttosto uso l'analizzatore, di facile taratura, in pochi secondi estendiamo questi stili, li portiamo a misura, possiamo anche segnarci le misure più o meno di riferimento. Una volta tarata, portata su a 6 metri, io la taro leggermente alta di frequenza, perché ho riscontrato che se la taro a un metro di altezza, quando la estendo a 6 metri di altezza dal suolo, la risonanza tende ad abbassarsi, quindi scende di frequenza. Quindi la taro un po' più alta e poi ho una risonanza perfetta in centrobanda. Ho fatto anche una modifica, ho preso due bobine, quelle classiche per gli stili cinesi, che permettono di farle funzionare in 40 metri, io ne ho prese due, uno per braccio, quindi In più ho costruito un hairpin, un adattatore di impedenza estensibile, poi si potrà approfondire il ragionamento, e con questo tipo di antenna adesso lavoro anche i 40 metri con un'ottima efficienza. È un'antenna risonante, quindi se la tariamo bene riusciamo a immettere in aria quasi tutta la nostra potenza erogata dall'apparato in maniera di polo a V rigido. Diventa molto molto omnidirezionale, quindi non abbiamo bisogno di puntarla, ma una volta installata lavoreremo bene a 360 gradi. Probabilmente in qualche tipo di angolazione ci sarà un po' più di vantaggio rispetto ad un'altra, ma lavora bene in omnidirezionalità. Quindi l'ho trovata ideale per il mio tipo di attività: veloce da montare, veloce da tarare, leggera da trasportare. E vi consiglio di provarla perché veramente, veramente funziona molto bene. Io nei miei sistemi di antenna, anche in portatile, uso sempre installare appena sotto il bocchettone dell'antenna un RF choke o balloon, neanche un 1 a 1, come volete preferite chiamarlo, in quanto non tanto per l'RFI di ritorno, che magari in portatile può dare meno noie perché abbiamo solamente la radio collegata e non altri dispositivi che possono risentire della corrente di modo comune che torna via calza del cavo, ma anche per una questione di isolare completamente il cavo di discesa, quindi il nostro cavo coassiale, dal sistema di antenna, perché esso accoppiato all'antenna potrebbe cambiarne le caratteristiche tecniche e la stessa geometria dell'antenna. Quindi io interpongo sempre un RF choke che mi permetta di far lavorare l'antenna senza il cavo coassiale di discesa. Questo è un po' il mio quadro di utilizzo per le mie escursioni. Anche la puntata 2 è finita, parleremo di invece modi digitali per colmare certe lacune in portatile nella terza puntata, nel terzo episodio.
0: Grazie mille Fabio, grazie per essere stato con noi anche in questa seconda puntata. È sempre affascinante poter ascoltare e rivivere le sfide che ci sono dietro a ogni collegamento, perché abbiamo parlato nella prima puntata delle radio, abbiamo parlato oggi delle antenne. Tutto questo è una fantastica sfida e ti dicono: ma perché lo fai? Ma che soddisfazione hai a fare un collegamento, un QSO, una qualsiasi attività in radio? Beh, dietro a un singolo QSO, dietro a un collegamento, c'è un grandissimo lavoro, c'è grandissima passione, c'è grandissima sperimentazione. Grazie al tuo racconto questo diventa anche un po' più facile da capire anche per chi non è appassionato di radio. Beh, noi ci sentiamo allora nella terza puntata, Fabio. Grazie mille ancora per essere stato qui con noi, e ancora una volta, se vi capita di passare sul suo canale, fermatevi perché è veramente molto molto interessante. Per cercare il suo canale basta cercare il suo nominativo: India November 3 Foxtrot Oscar Bravo. Grazie mille Fabio, io sono Luca e in fondo è Roma Papa Quebec. Grazie ancora.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Ah, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

0: E questa era d'invette. Purtroppo il nostro tempo a disposizione è già quasi finito. Basta soltanto un piccolo ancora particolare molto interessante. Perché sulle sue pendici del monte, in località Irighetti, a 124 metri, è situato un osservatorio astronomico gestito dall'Università Popolare Sestrese. L'osservatorio, inaugurato nel 1984, è ospitato in un edificio di 3 piani e una cupola principale, motorizzata di 5 metri e mezzo di diametro, con un telescopio con un obiettivo del diametro di 28 cm, che permette l'osservazione di ammassi stellari, galassie a bassa luminosità e nebulosi. Ha anche una cupola secondaria di 2 metri e mezzo di diametro, utilizzata per lo studio dei pianeti. Allora che in questo caso abbiamo una connessione, abbiamo il mare lì vicino, siamo in montagna e possiamo vedere le stelle. Cosa manca per toccare la meraviglia? E queste sono le meraviglie di Radinvetta. Se allora voi conoscete il monte, l'avete visitato o avete una vostra storia da poterci raccontare, la mail è sempre la stessa, info@radinvetta.it, e la nostra storia diventerà la vostra storia, il nostro microfono, il vostro microfono, per condividere tutti insieme la passione per la montagna. E il nostro viaggio velocissimo in Liguria finisce qua. Io sono Luca, questa è Radinvetta e noi ci sentiamo alla prossima puntata.
1: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
2: Centrale Milano.

Centrale Milano. Tutto un altro sound.

Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.
3: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it.
4: Milano Centrale, al centro della musica.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

0: Pressione in aumento in questo inizio di settimana sul nostro paese. Al mattino il sole sarà dominante, eccezion fatta per qualche lieve disturbo nuvoloso che potrà interessare l'arco alpino di confine e le aree tra Liguria e Toscana. Nel pomeriggio instabilità quasi esclusivamente sul Triveneto orientale, settore dove saranno anche possibili dei rovesci. Poche variazioni sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com. This is Centrale Milano. If you like to send us a radio report, write us at centralemilano@hotmail.com.

0: Benvenuti a questa edizione speciale del notiziario di Francia 24 e Radio Nizza, in onda anche su Centrale Milano, dedicato alla Francia. La Francia sempre più lontana dalle democrazie occidentali. In una sola settimana, quella del 20 luglio 2026, la Francia ha introdotto una legge e adottato un decreto che, secondo i critici, l'allontanano sempre di più dai principi delle democrazie occidentali, già messe a lunga prova all'interno dell'Unione Europea, e la avvicinano a modelli di controllo tipici dei regimi autoritari. Il primo provvedimento riguarda Polymarket, la piattaforma di scommesse online di cui abbiamo già parlato più volte. Sul sito è possibile scommettere su praticamente qualsiasi tipo di evento, per esempio probabilità che Gabriel Attal diventi il prossimo presidente della Repubblica Francese o su quanto potrebbe verificarsi un determinato evento politico, come ad esempio in quale mese cadrà il governo Le Cornu. Polymarket e simili. Questi mercati sono definiti prediction market. In occasione delle elezioni di Donald Trump e di numerosi altri eventi, si è spesso visto come questo desse delle previsioni effettivamente corrette, ovvero l'intelligenza collettiva di migliaia di scommettitori si rivela più accurata delle previsioni di molti analisti e naturalmente, di quella di gran parte dell'inutile giornalismo tradizionale. Ebbene, cosa ha fatto la Francia? Ha vietato Polymarket, vietato. Se andate su Francia24 o franciaoggi.com potete vedere la homepage, la homepage di Polymarket, come appare qui in Francia, site illegal. Poi prosegue come una mamma: le sites illégaux sont dangereux. Le sanzioni previste sono molto gravi, anche per chi, utilizzando eventualmente una VPN, accede alla piattaforma, comunque indipendentemente dal blocco francese, pubblica ad esempio uno screenshot su un sito francese. Il motivo appare evidente: l'attuale classe politica francese rischierebbe o rischia di fare una pessima figura. Lo sappiamo perché abbiamo visto appunto gli screenshot di come se la passano Macron e gli altri in questo momento. Ma una democrazia non dovrebbe forse accettare anche il rischio di una cattiva previsione o di un giudizio scomodo invece di ricorrere alla censura? La mamma traditrice. È evidente, leggendo il testo della pagina, che lo Stato francese si pone come una mamma premurosa che vieta ai propri piccoli l'utilizzo di un giocattolo che potrebbe rivelarsi pericoloso. Ma è una mamma traditrice. Le scommesse sui cavalli o quelle dei vari Gratta e Vinci sono più che lecite. No, quelle non sono pericolose. Fanno incassare lo Stato francese, mentre Polymarket tiene i ricavi per se stesso. E veniamo al secondo evento, il divieto per social per gli under 15. Il secondo evento è una legge approvata martedì che introduce per la prima volta in Europa il divieto di accesso ai social network per i minori di 15 anni. Il problema, come abbiamo sottolineato, è che per applicare la norma tutti dovranno identificarsi quando accedono ai social network, anche gli adulti. Nessun problema, diranno alcuni, basterà caricare su un sito sicuro una copia del proprio documento d'identità. I cosiddetti grandi giornali e le principali reti televisive sembrano tuttavia essersi dimenticati la gigantesca fuga di dati che ha coinvolto i sistemi della sanità pubblica francese solo pochi mesi fa, esponendo le informazioni personali di milioni di cittadini. Non esistono siti sicuri e soprattutto non esistono in Europa. Ma al di là di questo episodio, le implicazioni sono evidenti. La questione non riguarda soltanto l'accesso ai social network da parte dei minori, ma l'introduzione di un sistema generalizzato di identificazione degli utenti. Le conseguenze di questa scelta sono state riassunte nelle parole di Aurea, nota voce seguita tra gli altri anche dal sindaco di Nizza Eric Ciotti. La riportiamo testualmente in quanto ha il pieno supporto della redazione di Nizza 24 e Francia Oggi. Ecco il testo del tweet. Questa è una giornata oscura per la democrazia e la libertà di espressione. La Francia, che dovrebbe essere il paese dei lumi, è diventata il paese dell'oscurantismo e della censura. È il primo paese dell'Unione Europea a imporre la carta d'identità per accedere ai social network. E tutto in questo in nome della protezione dei minori. Non fatevi illusioni, non si è mai trattato di proteggere i minori. Si tratta solo di un pretesto per attaccare il diritto alla privacy, o privacy, e spiare tutti i francesi e presto tutti gli europei. Per verificare che siete maggiorenni, vi verrà chiesta la carta d'identità. Vi diranno che la soluzione è sicura e senza rischi, ma i vostri dati verranno hackerati. I dissidenti e i whistleblower saranno perseguitati ancora di più. La sorveglianza raggiungerà livelli mai visti prima. Il 1984 di Orwell inizia ora. Non può esistere la democrazia senza libertà, non può esistere libertà senza privacy. Ricordate, i partiti e i deputati che hanno votato a favore sono nemici della democrazia e della libertà. Ricordate i partiti e deputati che si sono astenuti, sono codardi che avanzano camuffati, purtroppo anche quelli dell'RN. Ricordate coloro che si sono opposti, sono eroi e amici della libertà. I nemici della libertà vi diranno che se non avete niente da nascondere non avete bisogno di essere anonimi, ma questa è una menzogna, è un'inversione della realtà. Avete diritto ai vostri segreti, avete il diritto al vostro giardino segreto, avete diritto a una vita privata, avete il diritto di non volere che lo Stato vi spii. La privacy è un diritto fondamentale sancito dalla Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino. La privacy protegge la follia dalla follia totalitaria. La privacy vi protegge da questo Stato che si è lanciato in un delirio orwelliano. È arrivato il momento della resistenza e della disobbedienza civile. Informatevi, imparate a usare le VPN, imparate a escludere le restrizioni. Non cedete, non consegnate le vostre carte d'identità. Stiamo andando verso tempi bui. Lo Stato si intromette sempre di più nelle nostre vite. Lo Stato sta richiudendo tutti i nostri diritti e strappandoci le libertà una a una. E oggi, più che mai, dobbiamo difendere le nostre libertà.
1: Vous écoutez Radio Nizza et Centrale Milano sur onde moyenne 1575 kHz. Vous pouvez envoyer vos rapports d'écoute à info@radionizza.it ou centralemilano@hotmail.com. Nos rédactions sont à Nice et à Milan, les émetteurs dans la grande région de Milan.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com.

0: breviario di un viaggio nel tempo. Ma se non è una rondine a far primavera, saprai di certo che l'acqua che non ha fatto in cielo sta. E poi, se marzo è pazzerello, aprile dolce dormire, in un maggio a rendere omaggio alla pioggia per pulire l'aria dal polline, in un giugno che aspetta l'estate, per dire a luglio tutto il bene che ti voglio, perché devi sapere che il tempo scandisce il suo passare nel giocare a farsi ricordare.
1: Ciao, sono Roberto, anch'io ascolto Radio Centrale Milano.

0: Pressione in aumento in questo inizio di settimana sul nostro paese. Al mattino il sole sarà dominante, eccezion fatta per qualche lieve disturbo nuvoloso che potrà interessare l'arco alpino di confine e le aree tra Liguria e Toscana. Nel pomeriggio instabilità quasi esclusivamente sul Triveneto orientale, settore dove saranno anche possibili dei rovesci. Poche variazioni sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Milano Centrale, al centro della musica.

0: passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02 268 260 88. www.associazionepini.it.
1: Centrale Milano. Tutto un altro sound.

Eccoci qui carissimi amici, questa è un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Still Shaking celebra il 25esimo anniversario del disco di debutto di la Northern Mississippi Star, un disco ricco di groove, suonato incredibilmente bene. Luther e Cody Dickinson sono affiancati dall'altra parte della band, dalla parte All Star, insieme a due ospiti di eccezione come Robert Kingburg e Dwayne Burnside. Un mix di brani originali e di maestri del blues del passato che sono stati la loro fonte di ispirazione nel corso di tutti questi anni. Il brano che ho scelto per voi è uno standard molto noto dal titolo Poor Boy, un blues funky coinvolgente. Poor Boy dalla North Mississippi All Star, qui a Me and Blues.

War in Ace, Man in Motion, è uno dei suoi migliori album da solista. Qui attinge alla sua voce dinamica, roca e mielata e alla sua straordinaria sintesi, alla sei corde per creare melodie che incorniciano il passato con il presente, fornendo temi duraturi di amore con un'energia innegabilmente contemporanea. Il disco suona meno Saturn dei suoi precedenti, ma è molto più orientato al soul e al rhythm and blues, direi intenso, trascinante e coinvolgente. Un Irreal, Lonely Night, What an Ace, qui a Me and Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Sempre Me and Blues, siete sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria. Il decimo album della Joan Taylor è Black and Gold. L'album vanta un'eccellente formazione di musicisti di supporto, tra questi come ospite anche il signor Joe Bonamassa, ospite in due brani. Black and Gold contiene 11 tracce che possono essere descritte al meglio come elettriche, in senso direi quasi positivo. L'album si concentra fortemente sulla fusione delle caratteristiche del blues rock con un po' di indie, di pop anni 80 e l'americana. Gravity Shadow Blue, questo è un brano molto interessante da questo ultimo album di Joan Taylor, da Black and Gold.

non sono necessarie particolari presentazioni per Samantha Fish, cantautrice e chitarrista di Kansas City, che in poco più di tre lustri si è guadagnata un posto preminente sulla scena rock blues mondiale, aggiungendo via via nuovi ingredienti alla sua ricetta musicale e conquistando l'ammirazione di illustri colleghi come per esempio Eric Clapton, che l'ha voluta con lui nel 2023 al Crossroad Guitar Festival. Paper Doll forse è la sua opera più convincente fino ad oggi, 9 brani incendiari e passionali che raccontano una storia con il suono di una chitarrista incredibile. Don't Say It, Samantha Fish, qui a Me and Blues.

Mentre Susan Tedeschi pubblicò il suo album di debutto nel 1995, ma fu solo con la pubblicazione di Just Won't Burn a suo nome nel 98 che fece davvero scalpore sulla scena blues. Nel 2000 l'album era già disco d'oro con circa 500.000 copie vendute, cosa che accade raramente con i dischi blues, soprattutto su etichette indipendenti. E più, Susan fu nominata ai Grammy come miglior artista emergente, una rarità per un artista blues. L'album torna rimasterizzato nel 2023 dopo 25 anni con nuovi brani anche live. Questa è Angel Front Montgomery, qui per voi Susan Tedeschi.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Come tutti i grandi artisti, Ryan Ferdy non ha paura di dare il massimo e ricominciare da capo. Dal 2007 il leader della band del Mississippi si è fatto un nome con la pluripremiata Homemade Jumps Blues Band, un gruppo di famiglia, ma quando si è trattato del suo debutto da solista, Ferdy ha fatto un salto nel vuoto e si è affidato al suo talento per arrivare sano e salvo dall'altra parte. Ferdy ha l'anima battagliera, cominciò da ragazzo, aveva soli 13 anni e si classificò al secondo posto con la band della famiglia alla International Blues Challenge di Memphis, qui dal suo primo album con un brano molto interessante che si intitola Ain't Afraid to Hit Alone. Ryan Ferdy qui a Me and Blues.

genio virtuoso del blues Chris Tonkin Fish Ingram, chitarrista, cantante, autore e vincitore di un Grammy Award, diventato rapidamente la voce blues della nuova generazione. Dalla sua città natale Kirksville, il Mississippi, ai palcoscenici di tutto il mondo, l'artista è già stato nominato per ben 10 volte ai Blues Music Award e li ha vinti quasi tutti. Stone ha dichiarato: King Fish è uno dei giovani chitarristi più eccitanti degli ultimi anni, con un suono che comprende B.B. King, Jimi Hendrix e Prince. Un talento naturale che continua a crescere con il suo stile di chitarra sbalorditivo e la sua voce avvolgente e coinvolgente, che esegue così ogni canzone con una passione o una precisione ineguagliabili. Vederlo da vivo vi posso assicurare che è un grandissimo spettacolo. Questa è Outside of This Town, per voi Chris Tonkin Fish Ingram, Me and Blues.

0: mentre Brooks Mason, in arte è Eddie Nainfu, un giovane chitarrista che vive in Georgia, cominciò a strimpellare la sua prima chitarra da ragazzo e col tempo, animato da una forte passione, divenne un convinto sostenitore della musica blues. Buddy Waters, Freddie King e perfino Rory Gallagher sono stati i suoi punti di riferimento. Giovane ma con le idee molto chiare, sicurezza, spregiudicatezza e coraggio, le sue vere doti. Little Black Flyers è la prova tangibile di quanto detto, un disco registrato in presa diretta, senza sopraincisioni, senza stop, una girandola di suoni incredibili dove tutti i musicisti danno il loro meglio insieme alla chitarra e alla voce di Eddie Nainfu. Questo è un blues bellissimo, 12 battute tipiche, Columbus Blues, Eddie Nainfu, Mean Blues.
1: I'm gonna tell you a story. I went up to Ohio not too long ago, up to the Columbus Zoo. And you know, I maybe did a little bit of drugs, you know, nothing too serious, a little green stuff. And I thought it'd be fun, you know, but it was the most depressing thing I've ever seen in my life. I'd seen all those, you know, cheetahs run around, you know, cages, man, my bathroom's bigger than that, you know? So I think that's worthy of singing some blues. So imagine I'm a hippo.

0: Si conclude così un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me and Blues.
1: Avete ascoltato Me and Blues, un programma ideato e condotto da Gianfranco Piria.

Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.

like. Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

0: vita.
1: La Merice, mare profumo di mare. Io odio nel vento a respirare il tempo. Lì tra quello che bacia la riva, una pianta con le foglie di squame si colora nel sapore d'estate che sta per arrivare. Bianco, rosa, rosso, sul verde ed azzurro di quel che tra le onde è il miraggio dell'orizzonte che fa dell'incontro tra acqua e cielo un racconto da testimone.

0: Radio Centrale Milano, era ora. Che musica, ragazzi!
1: Vanno, vengono, ogni tanto si fermano, e quando si fermano sono nere come il corvo. Sembra che ti guardano con malocchio.
2: Certe volte sono bianche e corrono e prendono la forma dell'airone o della pecora o di qualche altra bestia.
1: Ma questo lo vedono meglio i bambini che giocano a correrle dietro per tanti metri.
2: Certe volte ti avvisano con rumore prima di arrivare e la terra si trema e gli animali si stanno zitti. Certe volte ti avvisano con rumore.
1: Vengono, vanno, ritornano e magari si fermano tanti giorni che non vedi più il sole e le stelle e ti sembra di non conoscere più il posto dove stai.

vengono, per una vera, mille sono finte e si mettono lì, tra noi e il cielo, per lasciarci soltanto una voglia di piangere.